0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: Sono le 3 in punto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona.
2: Jeez.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 5 in punto.

ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'11 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre posizioni con un coraggio che scoraggerà ogni possibile oppositore. Siate però aperti al compromesso se questo può velocizzare i vostri piani. Toro, gestirete le vostre risorse finanziarie con una prudenza che vi permetterà passi importanti. La vostra concretezza sarà la chiave per risolvere una pendenza economica. Gemelli, sarete cercati per la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose a problemi tecnici. La vostra rete di contatti si rivelerà preziosa per ottenere informazioni utili. Cancro, una spinta emotiva vi porterà a cambiare rotta in una questione che vi stava a cuore. Saprete adattarvi alle nuove circostanze con una sensibilità davvero rara. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti naturali saranno molto evidenti. Sarete fieri della vostra strada e del rispetto che siete riusciti a guadagnare. Vergine, risolverete una questione burocratica organizzativa che si portava avanti da tempo. La vostra logica sarà il punto di forza che vi farà distinguere nel gruppo. Bilancia, riuscirete ad accontentare le esigenze di tutti con una diplomazia che rasenta alla perfezione. La vostra presenza armoniosa sarà essenziale per il benessere di tutti quelli che vi circondano. Scorpione, andrete dritti all'essenziale senza lasciarvi distrarre da discorsi vacui o poco sinceri. La vostra schiettezza colpirà nel segno portando chiarezza immediata. Sagittario, sarete attratti da nuove forme di conoscenza che stimoleranno la vostra mente vivace. Un incontro intellettuale si rivelerà molto più proficuo del previsto. Capricorno, costruirete basi solide per un successo che vedrete concretizzarsi nei prossimi mesi. La vostra perseveranza è il segreto che vi permette di superare ogni sfida. Acquario, esprimerete la vostra creatività in modi insoliti, guadagnandovi il plauso di chi vi circonda. La vostra capacità di innovare vi renderà leader in un settore di nicchia. Pesci, comprenderete le intenzioni nascoste di chi vi sta di fronte grazie a un'intuizione acuta. Usate questa consapevolezza per proteggere i vostri interessi personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
0: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
0: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. È morto il giovane rimasto gravemente ferito nella violenta rissa scoppiata nella notte tra il 25 e il 26 luglio in piazza Pradaval a Verona. La procura ha trasformato l'indagine inizialmente aperta per rissa e lesioni gravi in un fascicolo per omicidio contro ignoti. La squadra mobile sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 11 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In carcere a Montorio un ristoratore veronese di 40 anni accusato di aver incendiato l'abitazione di un suo ex dipendente rimasto gravemente ustionato. Il rogo era scoppiato nella notte tra il 27 e il 28 giugno in via Polesella, Borgo Roma. Secondo la procura l'uomo avrebbe appiccato le fiamme dopo precedenti minacce e danneggiamenti. Le accuse sono tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento. Nessun ferito invece nell'incendio di divampato ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizia in via del Lavoro a Buttapietra. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 21. 12 vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso gli accertamenti sulle cause. A Verona quasi un contribuente su tre è pensionato, ma tra un comune e l'altro la differenza arriva a 16 punti percentuali. Lo rileva un'elaborazione sui dati del Ministero dell'Economia relativi al 2024. Si va da circa il 24,5% di Mozzecane, Nogarolo e Rocca al 40% di Castagnaro. Ad incidere sono soprattutto età della popolazione, occupazione e capacità dei territori di attirare nuove famiglie. Le sentenze sulle rette delle RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni. Secondo i giudici amministrativi, per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente, gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta ricadrebbe quindi sul comune. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon chiede alla regione di intervenire giudicando il costo insostenibile per i municipi. Sono 54.000 gli ultra 65enni, gli ultra 75enni che risultano vivere da soli in provincia di Verona, quasi la metà dei 118.000 residenti di quella fascia d'età. Il dato elaborato dallo SPI-CGL su numeri Istat aggiornati al 1 gennaio rilancia soprattutto d'estate il problema dell'isolamento degli anziani. Il sindacato chiede ai comuni servizi domiciliari, trasporti dedicati e un monitoraggio delle persone più fragili. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione del corso di formazione. Sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio, in città e province, nelle attività dell'ufficio immigrazione. È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi hey Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
4: Il traffico al momento si presenta perfettamente scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili a Verona in queste strade: via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Meteo.
4: L'alta pressione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni fin qui a livello regionale. Nello specifico a Verona ci attende comunque una giornata di bel tempo, con sole splendente, senza piogge, temperatura massima ancora fino a 37 gradi, allerta meteo prevista per AFA sui litorali, ma anche sul lago di Garda, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, mentre invece in montagna, sulle montagne veronesi, qualche addensamento serale.
12: Radio Verona, flashback.

0: tempo reale.
1: Buongiorno, io sono Luca Del Ponte, sono le 7:10 minuti 39 secondi di martedì 11 agosto, questa è Radio Verona e questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre potete entrare nella nostra diretta con i vostri messaggi, anche vocali, al 335 60 11 610. E cominciamo da una tragedia che questa mattina continua ad aggravarsi: sono almeno 132 i morti e più di 570 i feriti in Colombia dopo il violentissimo terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Una delle situazioni più difficili è quella di Cali. Gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capacità ed è stata dichiarata l'allerta rossa. Dagli Stati Uniti arrivano 15 milioni e mezzo di dollari di aiuti e anche il Venezuela ha annunciato l'invio di assistenza umanitaria. Intanto è stata un'altra notte di guerra in Ucraina, forti esplosioni a Kiev e Zaporizhia, missili russi anche verso Sumy, Kharkiv e Chernkiv. A Zaporizhia si contano almeno 5 morti e 20 feriti, ma la guerra continua ormai a colpire molto lontano dal fronte. Un incendio è scoppiato in una raffineria nell'estremo oriente russo, a più di 6.000 chilometri dall'Ucraina. In Italia questa mattina c'è invece una svolta clamorosa nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. È stato alla fine arrestato Walter Lavitola, imprenditore ed ex editore, accusato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo dello scorso 16 ottobre a Pomezia. E il movente ipotizzato dagli inquirenti è davvero singolare: aumentare la popolarità del giornalista, favorirne in prospettiva l'ingresso in politica e poi diventarne lo spin doctor. In una chat Lavitola gli scriveva addirittura: tra 2 anni fai il premier. Attenzione però ad un punto essenziale: secondo i magistrati non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del progetto. Un secondo mandato d'arresto riguarda un cittadino camerunese al momento latitante, appunto indagato tra gli esecutori di questo attentato dinamitardo. E dagli Stati Uniti Donald Trump entra invece a gamba tesa nella battaglia che si è aperta attorno alla FIFA, difendendo Gianni Infantino sotto pressione nel mondo del calcio per il tentativo di aprire agli investitori privati nella gestione dei mondiali. Sostituirlo, afferma il presidente americano, sarebbe un errore gravissimo. Per Trump, Infantino ha appena organizzato la Coppa del Mondo di maggior successo della storia. E veniamo a Verona: è morto il giovane che era stato massacrato di botte nella violenta rissa di piazza Pradaval nella notte tra il 25 e il 26 luglio. La procura adesso indaga per omicidio e la squadra mobile sta lavorando sulle immagini delle telecamere. E inevitabilmente torna in primo piano il tema della sicurezza in una zona centrale della città che era già stata inserita tra quelle sottoposte a controlli rafforzati. E invece in carcere a Montorio un ristoratore veronese di 40 anni, secondo l'accusa, avrebbe dato fuoco alla casa di un suo ex dipendente a Borgo Roma dopo minacce e danneggiamenti. La vittima era rimasta intrappolata nell'incendio, aveva riportato ustioni su oltre il 40% del corpo. L'accusa più grave è tentato omicidio. E ancora cronaca: incendio ieri sera a Buttapietra nel magazzino di una ditta di pulizie. 12 vigili del fuoco hanno lavorato fino a poco prima di mezzanotte, riuscendo ad impedire che le fiamme si propagassero all'interno dello stabile. Non ci sono feriti, restano da accertare le cause. Ma questa mattina parleremo anche di un'altra Verona, quella che invecchia. Quasi un contribuente veronese su 3 è pensionato, ma spostandoci da un comune all'altro della provincia le differenze diventano enormi e sono 54.000 invece gli ultra 75enni che anagraficamente risultano vivere da soli. Numeri che raccontano demografia, lavoro, servizi e anche un problema molto concreto di assistenza, soprattutto durante l'estate. Sono alcuni dei temi sui quali torneremo nel corso di Tempo Reale. Prima però allarghiamo lo sguardo, vediamo che cosa c'è questa mattina sulle prime pagine, quali notizie meritano davvero attenzione, cosa c'è dietro ai titoli. Cominciamo la nostra rassegna stampa ragionata.

0: 40 secondi su Radio Verona, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. I titoli dei quotidiani, cominciando dall'Arena: un reddito su tre è una pensione e 54.000 over 75 vivono da soli. Questo è il titolo scelto dal giornale La Mappa. Nel veronese, il rapporto tra introiti previdenziali e totale dei contribuenti. E c'è poi un secondo dato interessante dentro questa pagina dell'Arena dedicata alle pensioni, perché ci dice non soltanto quanti pensionati abbiamo, ma anche come sta cambiando il modo in cui si esce dal lavoro. In Veneto infatti diminuiscono sensibilmente le pensioni anticipate e aumentano invece quelle di vecchiaia. Secondo l'elaborazione dello SPI-CGL, nel primo semestre 2021 erano stati circa 17.000 lavoratori veneti che avevano lasciato il lavoro in anticipo, contro 8.500 pensionamenti di vecchiaia. Nei primi sei mesi di quest'anno le anticipate sono scese a poco più di 13.000, il 23% in meno. Le pensioni di vecchiaia invece sono salite a circa 10.500, con un aumento del 24,5%. Che cosa è successo nel frattempo? Si sono progressivamente ristrette le possibilità di uscita anticipata e dal 2026 non sono state prorogate né quota 103 né opzione donna. Quota 103 consentiva a determinate condizioni l'uscita con 62 anni di età e 41 di contributi. Opzione donna invece era stata già progressivamente limitata negli ultimi anni a categorie molto circoscritte. Chi aveva maturato i requisiti entro le scadenze previste conserva naturalmente il diritto, ma per i nuovi pensionamenti quelle due porte sostanzialmente si sono chiuse. Rimane l'APE sociale per determinate categorie più fragili e rimane naturalmente la pensione anticipata ordinaria legata agli anni di contribuzione. Ma il risultato che emerge dai numeri è abbastanza chiaro. Rispetto a qualche anno fa, una quota maggiore di lavoratori arriva alla pensione passando dall'uscita ordinaria per vecchiaia. E qui lo SPI-CGL apre un altro problema che probabilmente è ancora più importante guardando i prossimi anni. Chi sta andando in pensione oggi ha spesso alle spalle carriere relativamente solide. Chi ci arriverà domani invece avrà sempre più frequentemente una storia di lavoro precario, discontinuo, magari con periodi di contribuzione molto bassi e con il sistema contributivo. Questo significa una cosa molto semplice: se hai versato poco, prendi poco. Quindi la questione non è più soltanto a che età andremo in pensione, ma anche con quanto, cioè con quale persone ci arriveranno le generazioni che hanno conosciuto 30 anni di lavoro intermittente, salari bassi, non tutte le settimane coperte. Ed è su questo che il sindacato chiede appunto una nuova riforma previdenziale. Continuiamo fra poco la nostra analisi e la nostra edicola qui su Radio Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Verona Auto! In via Gardesane 13.
4: Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
5: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania. In provincia di Benevento un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina. Allo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zain Abdosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Viabilità.
2: Rimane scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura nel Veneto e invece gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possono essere presenti a Verona in questi giorni fino a domenica 16 agosto compreso su via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o un ottozichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.
0: Ti informa,
9: ti diverte.
0: È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: su Radio Verona questa mattina. Continuiamo a leggere i quotidiani locali, restiamo sul giornale L'Arena. Prima abbiamo approfondito un po' il tema quota 103, pensione donna, pensionamenti anticipati che non esistono più, si va sempre più spesso in pensione con l'età della cosiddetta vecchiaia e o con la caratteristica della cosiddetta vecchiaia. Poi invece sull'Arena questa mattina il centro pagina è occupato da un grave fatto di cronaca: la morte in seguito ad una rissa, tra l'altro in una zona rossa di Verona, avvenuta quindi in piazza Pradaval a fine giugno. E ora le posizioni delle persone che vengono, diciamo, cercate e indagate per questa vicenda si aggrava. E c'è una bellissima indagine che fa Lorenza Costantino questa mattina a pagina 11 sul giornale L'Arena, che è andata ad intervistare esperti urbanisti un po' in tutto il mondo, comunque in tutta Italia e anche nel nostro territorio, per capire come la città può essere difesa dalle ondate di caldo, che possono essere anche mortali laddove non vi siano delle adeguate isole per proteggerle, le cosiddette isole, adesso non mi viene il termine, comunque ci siamo capiti. E allora si va in cerca anche di esempi che vengono citati, e chissà che appunto questo articolo possa essere interessante per tutti gli amministratori locali che in questo momento devono correre ai ripari con dei fondi che evidentemente non erano previsti, e quindi è inevitabile dire che siano anche fondi non abbastanza sufficienti per poter dare una soluzione immediata, però quantomeno avviarsi verso dei progetti che rendano le città più fresche. Ancora la cronaca sul giornale L'Arena: ristoratore brucia la casa di un suo dipendente arrestato, l'abbiamo sentito anche nel nostro notiziario. Ci spostiamo su altri giornali della nostra regione, perché il Corriere del Veneto, ma anche la Nuova Venezia Mestre, si occupa la Tribuna di Treviso si occupa degli ispettori che sono stati inviati all'ULS 2 in seguito all'attività di spionaggio che fu messa in atto nella precedente gestione dell'ULS 2 della marca trevigiana. L'assessore Gerosa: attendiamo risposte entro oggi. I sindacati che accusano il direttore generale faceva dossieraggio sui medici con cui aveva rapporti conflittuali, almeno 7 gli spiati. E questa notizia appunto la troviamo sia sulla Corriere del Veneto che sulla Tribuna di Treviso. Gli ispettori della regione arrivano all'ULS 2 della marca per controllare le attività investigative affidate alla Global Investigation per 130 per 130.000 euro, è rimasta sotto traccia per oltre un anno. L'obiettivo: ricostruire motivazioni, modalità e risultati dei controlli sul personale e valutare eventuali provvedimenti. La CGIL trevigiana chiede l'accesso agli atti, mentre il PD vuole sapere se iniziative analoghe siano state attuate e adottate anche in altre aziende sanitarie della nostra regione. Intanto emergono ipotesi sulle ragioni dell'indagine, che potrebbe riguardare le assenze di professionisti ospedalieri, tutto però è da verificare. E così appunto sulla Tribuna di Treviso. Torniamo sul Corriere del Veneto, notizia condivisa questa anche con i quotidiani NEM: il medico di base chiama il CUP e fissa le visite al via i primi esperimenti, i primi test a Belluno e Rovigo. L'assessore Gerosa rivela pure l'avvio di un'altra iniziativa da lui fortemente voluta. L'ultima settimana di luglio è partita infatti tra Belluno e il Delta del Po con 10 camici bianchi volontari la sperimentazione della prenotazione al CUP di esami e visite di specialistica ambulatoriale da parte dei medici di famiglia. Niente più lunghe attese dunque, e andiamo poi a leggerlo anche dalla Nuova Venezia: niente più lunghe attese dunque al CUP né il purgatorio del galleggiamento. Presto i pazienti che andranno dal proprio medico di base potranno uscire dall'ambulatorio con già in tasca la prenotazione dallo specialista per visite ed esami. La promessa l'aveva firmata qualche mese fa l'assessore regionale alla sanità Giro Gerosa. A luglio è partita la sperimentazione, i medici che hanno aderito fino a questo momento sono una decina appunto, e il Corriere ci precisa anche Avelluno e Rovigo. Tra poco ancora alcuni titoli dai quotidiani della nostra regione.
1: Radio Verona.

tanto velocemente altri titoli sui giornali del Veneto. Il Corriere del Veneto voleva mettere una bomba all'ipermercato preso ed espulso a Treviso. Un giovane albanese di 22 anni atterrato all'aeroporto Canova come turista è stato immediatamente arrestato ed espulso. Il suo piano era quello di mettere una bomba in un centro commerciale. Aveva già fatto ricerche e acquistato materiali per realizzarlo, così le forze dell'ordine che lo seguivano da tempo ed erano a conoscenza del suo percorso di radicalizzazione islamica. Al momento dell'arresto, eseguito dalla Digos e dall'ufficio immigrazione, non aveva con sé l'ordigno. Il decreto di espulsione è stato firmato dal ministro Piantedosi. Ferragosto, controlli su movida e abusivi, vertice in prefettura, siamo a Venezia, massima attenzione per traffico e spaccio, 80 agenti in più, non solo a Venezia, anche sulle spiagge. Andiamo sul giornale di Vicenza. Benzina e diesel ai massimi, controlli della Guardia di Finanza ai distributori, irregolarità in 1 su 3. In questo quadro la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera, dai prezzi esposti fino alla quantità e alla qualità del prodotto erogato. In 5 mesi nel Vicentino, su 47 distributori controllati, sono 14 quelli con irregolarità, quasi 1 dunque su 3. In questura arrivano 15 nuovi agenti, ed è una notizia che troviamo anche sull'Arena, con un aumento di agenti alla questura scaligera. Poi rete per anziani, la proposta di una tassa di scopo contro gli aumenti delle rette, la proposta la lancia la Fondazione di Comunità Vicentina QV. Insomma, le tasse occorrono se si vuole fare assistenza. E la notizia ambientale invece, che è abbastanza sconcertante, centro pagina con fotonotizia in centro a Bassano, la città si beve il Brenta ed è un rigagnolo tra i sassi. Andiamo sul Mattino di Padova. Il caldo stronca il turismo, è un'estate difficile per il turismo a Padova e provincia, alberghi verso un Ferragosto sottotono con presenze in calo del 15-20% rispetto all'anno scorso, soprattutto a Padova, temperature roventi in Piazza delle Erbe, rimane solo un banco su 3, resistono i musei con l'aria condizionata, da noi nessuna flessione. Sono i peggiori mesi dopo la pandemia, dice la presidente degli albergatori padovani, Soranzo. La nuova Venezia, un altro caso, in questo caso di urbanistica, Caroman 77 villette. Il progetto prevede il restauro dell'ex colonia delle suore canossiane, abitazioni su 2 piani, fotovoltaico e fibra ottica, investiti 40 milioni. La D della società dice che è un'idea nata 20 anni fa, molti dei soci hanno soggiornato nell'isola delle canossiane in gioventù e dice, assicura, non c'è nessuna speculazione. Lo studio si chiama Studio Mar e appunto tra il progetto e l'avvio dei lavori viene spiegato sul Mattino sulla Nuova Venezia. L'unico e ultimo ostacolo è l'autorizzazione al piano urbanistico.

0: nell'oasi arrivasse un carro armato. Questi dunque i titoli che abbiamo analizzato insieme a voi, partendo da Verona e spostandoci sulla nostra quasi intera regione. E tra pochissimo invece arrivano le ultime news locali con lo sport, Alessio Facincani, e le previsioni meteo in diretta su Radio Verona.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. È morto il giovane rimasto gravemente ferito nella violenta rissa scoppiata nella notte tra il 25 e il 26 luglio in piazza Pradaval a Verona. La procura ha trasformato l'indagine inizialmente aperta per rissa e lesioni gravi in un fascicolo per omicidio contro ignoti. La squadra mobile sta analizzando le immagini delle telecamere della zona rossa. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 11 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In carcere a Montorio un ristoratore veronese di 40 anni accusato di aver incendiato l'abitazione di un suo ex dipendente rimasto gravemente ustionato. Il rogo era scoppiato nella notte tra il 27 e il 28 giugno in via Polesella a Borgo Roma. Secondo la procura l'uomo avrebbe appiccato le fiamme dopo precedenti minacce e danneggiamenti. Le accuse sono tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento. Nessun ferito nell'incendio di campato ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizia in via del Lavoro a Buttapietra. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 21. 12 vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso gli accertamenti sulle cause. A Verona quasi un contribuente su tre è pensionato, ma tra un comune e l'altro la differenza arriva a 16 punti percentuali. Lo rileva un'elaborazione sui dati del Ministero dell'Economia relativi al 2024. Si va da circa il 24,5% di Mozzecane e Nogarole Rocca al 40% di Castagnaro. Ad incidere sono soprattutto età della popolazione, occupazione e capacità dei territori di attirare nuove famiglie. Le sentenze sulle rette delle RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni, secondo i giudici amministrativi. Infatti, per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente, gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta devono coprirla i comuni e non le famiglie. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon chiede alla regione dunque di intervenire, giudicando il costo insostenibile per i municipi. Sono 54.000 gli ultra 75enni che risultano vivere soli in provincia di Verona, quasi la metà dei 118.000 residenti di quella fascia d'età. Il dato elaborato dallo SPI CGL su numeri Istat aggiornati al 1 gennaio rilancia soprattutto d'estate il problema dell'isolamento degli anziani. Il sindacato chiede ai comuni servizi domiciliari, trasporti dedicati e un monitoraggio delle persone più fragili. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione del corso di formazione. Sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio, in città e provincia e nelle attività dell'ufficio immigrazione. Siamo ora allo sport con Alessio Facincani. Buongiorno.
5: Buongiorno, da oggi pomeriggio si inizia a fare sul serio in casa a Verona con il primo allenamento che porterà alla gara di domenica contro la Virtus Entella, primo impegno ufficiale della stagione nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Fuori dovrebbe ancora esserci Daniel Moschera, che ha avuto un'estate movimentata dopo l'operazione al menisco dello scorso aprile. Intanto invece a livello di mercato qualcosa si è mosso soprattutto a livello di di giovani, sta anche sfoltendo la rosa il Verona. Federico Caia ufficiale a titolo definitivo al Trento, ex attaccante anche della Virtus, mentre il difensore Cristian Corradi è molto vicino alla Juventus Next Gen. Linea allo studio.
3: Grazie Alessio Facincani, le previsioni del tempo.
6: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: L'alta pressione presente sulla nostra regione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Tuttavia, nello specifico, oggi a Verona ci attende una giornata di bel tempo con sole splendente, senza piogge, temperatura massima ancora fino a 37 gradi e allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, invece sulle prealpi avremo qualche addensamento serale.
12: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'11 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre posizioni con un coraggio che scoraggerà ogni possibile oppositore. Siate però aperti al compromesso se questo può velocizzare i vostri piani. Toro, gestirete le vostre risorse finanziarie con una prudenza che vi permetterà passi importanti. La vostra concretezza sarà la chiave per risolvere una pendenza economica. Gemelli, sarete cercati per la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose a problemi tecnici. La vostra rete di contatti si rivelerà preziosa per ottenere informazioni utili. Cancro, una spinta emotiva vi porterà a cambiare rotta in una questione che vi stava a cuore. Saprete adattarvi alle nuove circostanze con una sensibilità davvero rara. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti naturali saranno molto evidenti. Sarete fieri della vostra strada e del rispetto che siete riusciti a guadagnare. Vergine, risolverete una questione burocratica organizzativa che si portava avanti da tempo. La vostra logica sarà il punto di forza che vi farà distinguere nel gruppo. Bilancia, riuscirete ad accontentare le esigenze di tutti con una diplomazia che rasenta la perfezione. La vostra presenza armoniosa sarà essenziale per il benessere di tutti quelli che vi circondano. Scorpione, andrete dritti all'essenziale senza lasciarvi distrarre da discorsi vacui o poco sinceri. La vostra schiettezza colpirà nel segno portando chiarezza immediata. Sagittario, sarete attratti da nuove forme di conoscenza che stimoleranno la vostra mente vivace. Un incontro intellettuale si rivelerà molto più proficuo del previsto. Capricorno, costruirete basi solide per un successo che vedrete concretizzarsi nei prossimi mesi. La vostra perseveranza è il segreto che vi permette di superare ogni sfida. Acquario, esprimerete la vostra creatività in modi insoliti guadagnandovi il plauso di chi vi circonda. La vostra capacità di innovare vi renderà leader in un settore di nicchia. Pesci, comprenderete le intenzioni nascoste di chi vi sta di fronte grazie a un'intuizione acuta. Usate questa consapevolezza per proteggere i vostri interessi personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Filippucci su Radio Verona. I vostri messaggi al 335 60 11 610. Siamo alla seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. E c'è un nostro ascoltatore, Francesco, che torna a scriverci dal Lussemburgo. Già ieri lo aveva fatto in merito alla mia analisi sulla guerra che si è sviluppata tra Italia e Spagna e tra Germania e Italia. Dice, riguardo la querella Germania-Italia, ricorda Francesco, il prossimo 6 settembre si vota nel Land tedesco Sassonia-Anhalt e Alternative für Deutschland, cioè l'AfD, è data al 42%, mentre la CDU di Merz, il centrodestra, solo al 21%. Nel frattempo il comunicato del Ministero dell'Interno, cito, eccepirà che dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio nazionale a opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei e la maggior parte sono proprio tedesche. Cioè replica un po' quello che avevamo detto ieri, quando poi io avevo detto non c'è questo automatismo tra il fatto che una ONG sia tedesca con il fatto che poi sia il paese da cui deriva questa ONG a dover ospitare i migranti raccolti nel Mediterraneo. Comunque Francesco coglie effettivamente un elemento politico reale. Sul piano giuridico la seconda parte del suo ragionamento, soprattutto quella del Viminale, è un po' più problematica. Allora, cosa succede? Il dato della Sassonia-Anhalt è oggettivamente impressionante. Si vota il 6 settembre, gli ultimi sondaggi danno effettivamente AfD attorno al 41-42%, con la CDU molto indietro. È un elemento che aiuta a capire il clima politico nel quale Berlino sta irrigidendo la propria posizione sull'immigrazione. Sul comunicato del Viminale, quindi siamo in Italia, in questo caso però bisogna distinguere il piano politico da quello giuridico. Il nuovo patto europeo prevede effettivamente un meccanismo obbligatorio di solidarietà verso i paesi sottoposti a maggiore pressione migratoria e quindi l'Italia può certamente porre il problema di una compensazione. Non risulta però che esista un automatismo, come appunto dicevo, per cui se una ONG batte bandiera tedesca e sbarca persone in Italia, quelle persone diventano per questo di competenza della Germania. Cioè le nuove regole europee sulle operazioni di ricerca e soccorso non stabiliscono questo principio. Quindi mi pare che siamo davanti anche ad una partita politica. Berlino dice a Roma: applichiamo le nuove regole sui trasferimenti. Roma risponde: bene, allora nel conto complessivo mettiamo anche gli sbarchi delle ONG degli altri paesi, ed è proprio qui che probabilmente si aprirà il prossimo scontro europeo. Naturalmente io ringrazio come sempre Francesco per lo spunto, perché il voto in Sassonia-Anhalt aggiunge un tassello importante alla lettura di quello che sta accadendo. E vi leggo velocemente alcuni titoli questa mattina sui principali quotidiani. Abbiamo già usato i primi 3 minuti per rispondere a Francesco. E, il Corriere della Sera, Ranucci in carcere la vitola. Intanto il legale del conduttore di Report chiede di capire il movente di la vitola in questo attentato e ribadisce che la vittima è Ranucci. L'altro titolo, l'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati. Anche qui no all'immigrazione incontrollata. Le due premier di Italia e Danimarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, firmano un post su Instagram per prendere una posizione comune sull'emergenza dei migranti. Il post invoca poi la costruzione di un return port hubs, cioè vale a dire strutture situate in paesi fuori dalla UE dove collocare i migranti, su cui pesino provvedimenti di rimpatrio. Però anche qui abbiamo visto che l'Europa non pagherà queste strutture, cioè se le dovranno pagare i singoli paesi che intendono realizzarle. Il Corriere riporta anche di questa scossa devastante in Colombia, crolli e bimbi sotto le macerie, se ne sta parlando davvero poco, ma in realtà è successo qualcosa di davvero disastroso. E il Corriere poi analizza anche un fenomeno, il solito fenomeno che definire cretino è poco, i social e i ciclisti che se la sono cercata dopo l'episodio del ciclista investito a Lenzo, dei ciclisti travolti a Lenzo, esplode la violenza verbale sui social, se la sono cercata, alcuni accusano le vittime di avere provocato l'uomo al volante, ma il web si spacca in due e altri invece puntano il dito e parte lo shitstorm anche sull'investitore in questo caso. E ricordiamo che dal punto di vista giuridico chi commette un sopruso, un reato, viene perseguito per legge, questo non autorizza nessuno a svalangare un'enorme quantità di shitstorm ovviamente sull'indagato in questo caso. 8:21 minuti, torniamo con la nostra edicola tra pochi istanti in diretta su Radio Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Verona Auto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizie, manutenzione, spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.

0: Ma sì, perché una volta c'erano anche le Polaroid, come canta Donald Blues con Liam Payne su Radio Verona, alle 8:28 minuti e 49 secondi di questo martedì 11 agosto. Altri titoli dai quotidiani, poi tra pochissimo anche le ultime news Italia Mondo. Su Repubblica invece l'apertura è ben diversa, perché si va oltreoceano: Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti della CIA, 400 ex agenti della CIA contro la deriva autoritaria di Donald Trump. L'atto d'accusa compare online. Il presidente, troviamo scritto, è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. L'allarme arriva dal gruppo di ex componenti dell'intelligence raccolti nell'organizzazione No Partisan The Steady State, che sulla piattaforma Substack ha denunciato il piano di Trump, cioè la creazione di una macchina per accentrare il proprio potere come mai accaduto prima nella storia americana. Che poi magari si tratti di ex agenti CIA che in precedenza erano stati scelti dalla precedente amministrazione Biden è sicuramente plausibile, ma lo è altrettanto il fatto che loro abbiano circostanziato questo tipo di denuncia. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e poi ancora qui con i titoli dei quotidiani e gli approfondimenti.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania. In provincia di Benevento un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
0: L'alta pressione presente sulla nostra regione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico oggi a Verona ci attende bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non avremo piogge, la temperatura massima raggiungerà i 37 gradi con la consueta allerta meteo per afa. Sui litorali e sul lago di Garda una giornata serena o poco nuvolosa, invece sulle prealpi qualche addensamento alla sera.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.

0: prudente in vista per le borse europee, mentre resta l'incertezza sulla riapertura dello stretto di Hormuz. E dopo l'impennata di ieri continua a salire il petrolio, il Brent sfiora gli $88 al barile, in rialzo anche il gas sopra i €61 al megawattora. I mercati temono nuove pressioni sull'inflazione e guardano già le prossime mosse della Federal Reserve. Insomma, Hormuz che continua a tenere sotto pressione energia, inflazione e tassi. Gli altri titoli sui quotidiani, restando ancora su Repubblica, anche qui caso Ranucci, arrestato la vittima, il gesto dinamitardo di cui sarebbe mandante, secondo le accuse, sarebbe avvenuto all'insaputa del conduttore Ranucci e sarebbe stato funzionale a favorirne una scalata politica. La procura di Roma contesta all'ex direttore dell'Avanti, cioè la Vitola, il metodo mafioso, mentre il collaboratore di la Vitola Tavares, latitante, avrebbe avuto il compito di trovare l'esplosivo. Andiamo su La Stampa. Caso Ranucci, arrestato la Vitola, contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il jeep, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, però lui non sapeva. Migranti, Meloni evita lo strappo con Merz, l'asse con la Danimarca, e magari lo approfondiamo nel nostro prossimo intervento questo argomento. Andiamo su Libero. Una bomba per Ranucci premier, la Vitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico. Non viene ovviamente precisato che il suo amico, in questo caso appunto Ranucci, secondo appunto le carte, non risulterebbe che fosse al corrente di questo desiderio o comunque dell'attentato per poter realizzare appunto questo piano. Andiamo sul Giornale. Amici miei, svolta sul caso Report, arrestato Walter La Vitola per la bomba Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra i conoscenti. Il conduttore tace sui mandanti ma attacca il Giornale. Il Fatto Quotidiano invece scrive: bomba Ranucci, ignaro, niente ombre su Report, arrestato La Vitola che manipolò il giornalista per la politica. L'attentato mafioso, il jeep, dice il faccendiere, voleva spingere Ranucci al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti. Così il Fatto Quotidiano, che invece in merito alla vicenda dei migranti gonfiati i rientrati, il flop della propaganda, UE, l'Italia si è isolata. In merito a questa vicenda che ci fa tornare anche per un momento a Ceuta o Ceuta, perché la crisi migratoria che ha provocato anche lo scontro tra Italia e Spagna non è finita. Secondo le stime riportate dalla stampa spagnola, diverse migliaia di migranti sarebbero ancora presenti nell'enclave spagnola in Nord Africa. Alcune valutazioni parlano di una cifra compresa tra 8 e 11 mila persone. Particolarmente difficile la situazione dei minori, circa 1.400 quelli identificati. C'è poi un secondo elemento sul quale bisogna però essere un po' più cauti. In Spagna si parla del possibile utilizzo delle cosiddette narco lanchas, le imbarcazioni veloci normalmente impiegate per il traffico di droga, anche per trasportare migranti verso le coste della penisola iberica. Che le organizzazioni criminali utilizzino queste barche anche per il traffico di esseri umani è un fenomeno documentato. Non abbiamo però al momento una conferma sufficientemente solida che alcune centinaia di migranti arrivati a Ceuta abbiano già raggiunto in questo modo la Spagna continentale. Quindi migliaia di persone sono ancora a Ceuta, pressione migratoria reale. Sulle centinaia già trasferite dai narcotrafficanti invece ci vuole prudenza. Comunque tra poco vediamo di approfondire sempre questo argomento e cerchiamo esattamente di approfondire anche l'articolo della Stampa che ne parla.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Ermal Meta alle 8:51 minuti e 13 secondi su Radio Verona. Restiamo sull'immigrazione perché ci sono due articoli interessanti questa mattina sulla Stampa che letti insieme raccontano abbastanza bene la partita che Giorgia Meloni sta cercando di giocare in Europa. Il primo è di Francesco Malfetano: migranti, il governo media, nessuna lite con Merz, ma Salvini, fermino le ONG. Perché il punto è questo: Roma in questo momento ha due fronti aperti, con la Spagna e con la Germania, ma non vuole trattarli nello stesso modo. Con Madrid resta il braccio di ferro sulla crisi di Ceuta e sui controlli Schengen. A Palazzo Chigi, scrive Malfetano, il ragionamento è: l'emergenza non è finita, ne riparliamo dopo il 15 agosto, Sanchez non arretra e Meloni nemmeno. Con Berlino invece è molto più cautela, c'è molta più cautela. La Germania vuole riportare in Italia una giovane somala di 22 anni sulla base delle regole europee di Dublino. L'Italia ha respinto la richiesta, Berlino può ripresentarla entro il 19 agosto. Ed è qui che una pratica amministrativa rischia di diventare un caso politico, perché se Roma accetta teme di creare un precedente, se rifiuta apre uno scontro con il governo di Friedrich Merz e Meloni non ha interesse ad avere contemporaneamente contro Madrid e Berlino, tanto che Antonio Tajani, racconta appunto la Stampa, ha già attivato i suoi contatti nel Partito Popolare Europeo con Manfred Weber e con il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, proprio per evitare l'incidente diplomatico. Matteo Salvini invece sceglie un altro registro e dice ai tedeschi: siete in difficoltà a casa vostra, richiamate le ONG tedesche che portano migranti sulle coste italiane, perché, parole sue, l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Ma qui arriva il secondo articolo della Stampa, quello cioè di Flavia Perina, dal titolo Meloni Fredriksen, la strana coppia, così cade il tabù politico sui rifugiati. Ed è forse la parte politicamente più interessante, perché mette Fredriksen, questa premier appunto danese, non è una leader della destra europea, è la premier socialdemocratica della Danimarca, è avversaria di Donald Trump, mentre Meloni cerca invece un rapporto privilegiato con Washington. Vengono insomma da mondi politici molto diversi, eppure sull'immigrazione si incontrano, da qui appunto la strana coppia. Meloni e Fredriksen hanno pubblicato un messaggio congiunto: no all'immigrazione incontrollata, perché può produrre conseguenze negative sulle società europee, e secondo Perina questa alleanza consente ad entrambe di rompere uno schema che per anni sembrava intoccabile: destra contro immigrazione, sinistra accusata invece di essere troppo permissiva. Il messaggio politico di Meloni alla sinistra europea sarebbe: guardate che la linea di controllo delle frontiere non appartiene più soltanto alla destra. Una socialdemocratica come la Fredriksen la condivide e contemporaneamente sta dicendo alla propria destra, a chi l'accusa di non avere mantenuto le promesse sull'immigrazione: io non faccio soltanto propaganda, sto cercando di cambiare la politica europea. Naturalmente resta da capire quanto questa strana coppia sia un'alleanza vera e quanto invece sia una convergenza tattica nata dopo la crisi di Ceuta. Però, insomma, i due articoli della Stampa messi insieme ci consegnano una fotografia interessante. Meloni cerca di tenere la linea dura sull'immigrazione, ma contemporaneamente deve evitare che quella linea lasci l'Italia isolata. Con la Germania tratta, con la Spagna resiste e con la socialdemocratica Fredriksen prova a dimostrare che sull'immigrazione

0: Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Radio Verona, tempo reale.
7: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: con questa canzone che ci riporta qualche estate di qualche anno fa. Allora si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali e poi Nadia De Nicolò.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. È morto il giovane rimasto gravemente ferito nella violenta rissa scoppiata nella notte tra il 25 e il 26 luglio in piazza Pradeval a Verona. La procura ha trasformato l'indagine inizialmente aperta per rissa e lesioni gravi in un fascicolo per omicidio contro ignoti. La squadra mobile sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 11 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In carcere a Montorio un ristoratore veronese di 40 anni accusato di aver incendiato l'abitazione di un suo ex dipendente rimasto gravemente ustionato. Il rogo era scoppiato nella notte tra il 27 e il 28 giugno in via Polesella, Borgo Roma. Secondo la procura l'uomo avrebbe appiccato le fiamme dopo precedenti minacce e danneggiamenti. Le accuse sono tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento. Nessuno è ferito nell'incendio divampato invece ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizia in via del Lavoro a Buttapietra. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 21:12. Vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso gli accertamenti sulle cause. A Verona quasi un contribuente su tre è pensionato, ma tra un comune e l'altro la differenza arriva a 16 punti percentuali. Lo rileva un'elaborazione sui dati del Ministero dell'Economia relativi al 2024. Si va da circa il 24,5% di Mozzecane, Nogarole e Rocca al 40% di Castagnaro. Ad incidere sono soprattutto età della popolazione, occupazione e capacità dei territori di attirare nuove famiglie. La sentenza sulle rette delle RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni. Secondo i giudici amministrativi, per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente, gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta devono coprirla i comuni e non le famiglie. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon chiede alla regione dunque di intervenire giudicando il costo insostenibile per i municipi. Sono 54.000 gli ultra 75enni che risultano vivere soli in provincia di Verona, quasi la metà dei 118.000 residenti di quella fascia d'età. Il dato, elaborato dallo SPI CGIL su numeri Istat aggiornati al 1 gennaio, rilancia soprattutto d'estate il problema dell'isolamento degli anziani. Il sindacato chiede ai comuni servizi domiciliari, trasporti dedicati e un monitoraggio delle persone più fragili. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione del corso di formazione. Sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio, in città e provincia e nelle attività dell'ufficio immigrazione. È tutto, ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Resta scorrevole la viabilità sull'intera rete viaria di nostra competenza e di nostra copertura. Ricordiamo, su Verona gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni e fino a domenica 16 agosto compresa, su via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'11 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Difenderete le vostre posizioni con un coraggio che scoraggerà ogni possibile oppositore. Siate però aperti al compromesso se questo può velocizzare i vostri piani. Toro, gestirete le vostre risorse finanziarie con una prudenza che vi permetterà passi importanti. La vostra concretezza sarà la chiave per risolvere una pendenza economica. Gemelli, sarete cercati per la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose a problemi tecnici. La vostra rete di contatti si rivelerà preziosa per ottenere informazioni utili. Cancro, una spinta emotiva vi porterà a cambiare rotta in una questione che vi stava a cuore. Saprete adattarvi alle nuove circostanze con una sensibilità davvero rara. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti naturali saranno molto evidenti. Sarete fieri della vostra strada e del rispetto che siete riusciti a guadagnare. Vergine, risolverete una questione burocratica organizzativa che si portava avanti da tempo. La vostra logica sarà il punto di forza che vi farà distinguere nel gruppo. Bilancia, riuscirete ad accontentare le esigenze di tutti con una diplomazia che rasenta la perfezione. La vostra presenza armoniosa sarà essenziale per il benessere di tutti quelli che vi circondano. Scorpione, andrete dritti all'essenziale senza lasciarvi distrarre da discorsi vacui o poco sinceri. La vostra schiettezza colpirà nel segno portando chiarezza immediata. Sagittario, sarete attratti da nuove forme di conoscenza che stimoleranno la vostra mente vivace. Un incontro intellettuale si rivelerà molto più proficuo del previsto. Capricorno, costruirete basi solide per un successo che vedrete concretizzarsi nei prossimi mesi. La vostra perseveranza è il segreto che vi permette di superare ogni sfida. Acquario, esprimerete la vostra creatività in modi insoliti guadagnandovi il plauso di chi vi circonda. La vostra capacità di innovare vi renderà leader in un settore di nicchia. Pesci, comprenderete le intenzioni nascoste di chi vi sta di fronte grazie a un'intuizione acuta. Usate questa consapevolezza per proteggere i vostri interessi personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

La musica più bella, le notizie che riguardano Verona, la provincia, il nostro territorio, ma anche l'Italia e il mondo. Questa è la nostra mattinata che vivremo insieme. Ah, siete con me, Nadia De Nicolò, insieme in questo martedì della settimana di Ferragosto che ci porta pian piano verso la festività clou dell'estate. Subitissimo vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi e potete farlo tramite WhatsApp. Radioverona.it è il nostro sito, mediante il quale potete ascoltarci ovunque voi andiate in giro per il mondo. Potete anche utilizzare la nostra app, basta cercare Radio Verona. E in ultimo, vi ricordo anche le nostre pagine social, Instagram e Facebook.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni, la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi, nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste, riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: anche questo martedì sarà un martedì caliente. Sì, le temperature continueranno a alzarsi e vivremo tanto caldo, tanta afa. Tra poco scopriremo cosa ci dicono gli esperti per questa settimana che ci porta verso il Ferragosto. Nel frattempo in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un giorno dalla redazione, è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: forma. Vivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: estate. Radio Verona, estate.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere la mattinata del martedì di Radio Verona. Gli esperti non hanno dubbi, prossimi giorni è anticiclone africano che non molla la presa. Quindi caldo, anzi caldissimo, e tanta afa sull'Italia. Picchi termici che sfioreranno i 40 gradi all'ombra. E notti super tropicali con temperature sempre superiori ai 25 gradi anche all'alba. Il tutto fino a Ferragosto. Dopo Ferragosto stop al gran caldo. Ci sarà questo ingresso di aria più fresca, arrivano i temporali, alcuni anche forti, e un calo termico generale.

0: Tra poco insieme torneremo in redazione per aggiornarci su tutto ciò che sta accadendo, sulle ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. A seguire parliamo di Vinitaly and City, sì, perché conquista anche Reggio Calabria.
1: Inqu-

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: insieme in redazione e scopriamo le ultime notizie che noi arrivano da Verona, dalla provincia e dalla nostra regione. Arriva l'informazione locale completata dal meteo.
1: Sono le 10:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente questa mattina a Verona, poco dopo le 8 in via Murari Brown. Pedone di 88 anni è stato investito da una Renault. Secondo la polizia locale, l'anziano è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi e i soccorsi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 11 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Resta critica la disponibilità di acqua in Veneto. Secondo il bollettino di Ambi Veneto, a luglio le portate sono crollate del 70% sull'Adige, del 69% sul Bacchiglione, del 68% sul Po. Piogge sotto la media e caldo hanno ridotto anche le riserve del suolo. La siccità è prevista anche ad agosto, soprattutto nelle aree centro-settentrionali, con particolare attenzione alle esigenze dell'agricoltura. Nessun ferito nell'incendio divampato ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizie in via del Lavoro a Buttapietra. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 21. 12 vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso gli accertamenti sulle cause. Le sentenze sulle rette dell'RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni, secondo i giudici amministrativi. Per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente, gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta devono coprirle i comuni e non le famiglie. La consigliera regionale del PD, Anna Maria Bigon, chiede alla regione di intervenire giudicando il costo insostenibile per i municipi. E sono 54.000 gli ultra 75enni che risultano vivere soli in provincia di Verona, quasi la metà dei 118.000 residenti di quella fascia d'età. Il dato, elaborato dallo SPI CGIL su numeri Istat aggiornati al 1 gennaio, rilancia soprattutto d'estate il problema dell'isolamento degli anziani. Il sindacato chiede ai comuni servizi domiciliari, i trasporti dedicati e un monitoraggio delle persone più fragili. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione del corso di formazione. Sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio in città e provincia e nelle attività dell'ufficio immigrazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, martedì 11 agosto, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione cedere in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Tuttavia, a Verona oggi è atteso bel tempo con sole splendente per l'intera giornata e non sono previste piogge. Temperatura massima ancora fino a 37 gradi con consueta allerta meteo per afa sui litorali litorali e sul lago di Garda cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, addensamenti serali invece sulle prealpi.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un'altra emozione musicale che arriva dal passato, un altro flashback ad aprire un'altra ora del nostro martedì da vivere insieme. Ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia, insieme per tutta la mattinata fino alle ore 15. Poi vi ricordo che dalle 16 con voi ci sarà Desi a farvi compagnia per tutto il pomeriggio, per l'orario dell'aperitivo. C'è una bella novità che riguarda Vinitaly and City, e ha conquistato Reggio Calabria, grande il successo per la prima edizione di Vinitaly and City. E in Calabria si è svolta proprio lo scorso weekend questa kermesse a Reggio Calabria, finora la grande kermesse ideata per avvicinare i wine lover alle migliori produzioni italiane, si era tenuta a Sibari. Quest'anno la tappa è stata raddoppiata con l'evento organizzato anche nella città dello Stretto. Vinitaly and City diventa così una kermesse sempre più nazionale.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

stiamo vivendo insieme il martedì mattina della settimana di Ferragosto, la settimana più caliente per i viaggi nella nostra penisola. Siamo nel clou dell'estate, delle vacanze estive per tantissimi italiani. Italiani che continuano ad amare le vacanze last minute, in tantissimi gli indecisi o coloro che non si organizzano tanto tempo prima. Tra poco parliamo insieme proprio delle vacanze last minute. Quali sono le preferite da noi italiani? Beh, vi dico già che si sceglie il Mediterraneo, perché ci piace non andare troppo lontano quando si tratta di vacanze dell'ultimo momento. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

0: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Radio. Parliamo di vacanze last minute nella nostra mattinata e quest'anno noi italiani ad agosto, in questi giorni per i viaggi last minute, abbiamo scelto, secondo un sondaggio, località vicine, tutte che si affacciano sul Mediterraneo. Tra le mete internazionali, Barcellona è la città più opzionata. Un terzo delle partenze prevede un periodo di vacanza dai 7 ai 13 giorni, mentre il 29% prevede una vacanza di 3-4 giorni e di 5-6 giorni per il 21%. Quali sono le località nazionali e internazionali che assolutamente sono state più cliccate per il last minute? Beh, in decima posizione c'è Mykonos, a seguire in nono posto ancora la Grecia con Santorini, ottava posizione Parigi che piace tantissimo nonostante il caldo, settima in classifica Palma di Mallorca, posizione numero 6 la nostra Palermo in Sicilia, in quinta posizione Ibiza che piace sempre tantissimo, quarta posizione sempre in Sicilia con Catania, sul podio troviamo al terzo posto Olbia in Sardegna, in seconda posizione Tirana in Albania, prima classificata e invece Barcellona, la capitale catalana affacciata sul mar Mediterraneo, piace ancora tantissimo ed è una delle più richieste, viaggi last minute con ottimi risultati per viaggiare tra le location più ambite.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, ancora insieme per vivere il martedì mattina di Radio Verona. Cosa state facendo di bello? Siete in vacanza? No, siete a casa, state lavorando. Se volete potete comunicarcelo, potete interagire con noi via WhatsApp al 335 60 11 610. Se siete in partenza per Ferragosto potete anche scaricare la nostra app Radio Verona e portarci con voi ovunque voi decidiate di andare.

Dopo un'informazione locale di Radio Verona, insieme restiamo in città, andiamo a Borgo Roma. C'è una nuova area verde riqualificata, è stato riqualificato lo spazio tra via Volturno e via Calvi, 1300 metri quadrati recintati, tanti nuovi giochi e altri interventi in arrivo. Ne parliamo insieme dopo l'informazione.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Estate.

0: Oggi la tua rinascita.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: A Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
3: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.

0: Torniamo insieme in redazione e scopriamo gli ultimi fatti accaduti a Verona in provincia. È pronta la nostra redazione, arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%.

0: Trento, a Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
2: Bentrovate, bentrovati. La squadra mobile di Verona indaga su una rissa avvenuta il 26 luglio scorso in piazza Pradavalle, una delle zone rosse della città, che ha causato la morte di un cittadino extracomunitario deceduto dopo 12 giorni di agonia all'ospedale di Borgo Trento. La procura ha modificato l'ipotesi di reato da lesioni gravi a omicidio. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con calci e pugni, con una violenza tale da ridurla subito in fin di vita. Le immagini ad alta definizione della vittima videosorveglianza hanno permesso di ricostruire tutti i dettagli dell'aggressione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 11 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Grave incidente questa mattina a Verona, poco dopo le 8 in via Murari Bra. Un pedone di 88 anni è stato investito da una Renault. Secondo la polizia locale, l'anziano è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi e i soccorsi. Un uomo di 50 anni, originario di Verona, è invece morto ieri dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in mare a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Vani soccorsi scattati immediatamente con l'arrivo sul posto dei sanitari del 118. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si tratta della seconda tragedia avvenuta in 24 ore sul litorale di Capaccio Pestum. Poche ore prima era morta in modo analogo una donna di 68 anni. Dopo quasi sei mesi è stata trovata una soluzione per la famiglia di Bruno Savoia, il 67enne morto nell'esplosione della palazzina Prun di Negrar la sera del 24 febbraio scorso. Ater Verona, non disponendo di immobili a Negrar di Valpolicella, ha accolto la richiesta della famiglia di essere trasferita nel comune di Sona. L'accordo con il sindaco di Sona è di anticipare al 2026 i lavori di riatto di tutti e tre gli alloggi sfitti. Un lavoro di squadra, commenta l'assessore ai servizi sociali del Veneto Paola Roma. Nessun ferito nell'incendio divampato ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizia in via del Lavoro a Buttapietra. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 21. 12 vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso di accertamenti sulle cause. E resta critica la disponibilità di acqua in Veneto. Secondo il bollettino di Ambi Veneto, a luglio le portate sono crollate del 70% sull'Adige, del 69 sul Bacchiglione e del 68 sul Po. Piogge sotto la media e caldo hanno ridotto anche le riserve del suolo. La siccità è prevista anche ad agosto, soprattutto nelle aree centro-settentrionali, con particolare attenzione alle esigenze dell'agricoltura. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
1: È un grande successo musicale del passato che apre un'altra grande ora da vivere insieme. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, siete con Nadia, questa è Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

città, restiamo a Verona in Borgo Roma, nuova area verde riqualificata, un'area verde di circa 1300 metri quadrati e nuovamente a disposizione dei residenti del quartiere di Borgo Roma a Verona, grazie a un intervento importante di riqualificazione realizzato proprio da parte del comune di Verona. È uno spazio compreso tra via Volturno e via Calvi. L'intervento ha riguardato la sistemazione e la messa in sicurezza dell'area, che è stata completamente ripulita e dotata anche di una nuova recinzione. Sono stati installati poi due cancelli, è stato creato un accesso carraio insieme ai primi giochi per bambini. La nuova recinzione delimita l'accesso allo spazio, che durante l'estate resterà aperto dalle 8.30 alle 21, mentre d'inverno l'orario sarà ridotto dalle 8.30 alle 18. Nei prossimi mesi poi saranno installati nuovi giochi, ulteriori elementi a completamento dell'area. Area che torna a essere disponibile per tutti i bambini di Borgo Roma.

0: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: puntata del martedì che stiamo vivendo insieme, martedì 11 agosto, settimana di Ferragosto. Buone vacanze a tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla propria località scelta per le vacanze estive, che sia il mare, la montagna, la sponda veronese del nostro lago di Garda. Siete sulla prima unica radio di Verona, con me che sono Nadia De Nicolò, vi faccio compagnia, voi la fate a me se volete via WhatsApp al 335 60 11 610. Se siete in partenza vi ricordo di scaricare la nostra app, basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. Tra poco torniamo in redazione.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dalla Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a 2 magistrati dell'ufficio. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Lo sport: seconda giornata di nuoto in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Carlos D'Ambrosio ha conquistato la semifinale dei 100 stile libero, così come Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana. Ora Thomas Ceccon nei 200 dorso, che sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Arriva il piano del governo contro la maxi tassa energetica, arrivano i nuovi bonus climatici, dall'aiuto in bolletta al portafoglio per la mobilità contro gli aumenti di benzina e diesel. Tra poco insieme ne parliamo qui su Radio Verona.

arrivo un probabile nuovo aiuto per tante famiglie italiane. Una delle misure più rilevanti del piano sociale per il clima che è stato predisposto dal governo per proteggere i nuclei più vulnerabili della nostra penisola. Nuovo sostegno denominato Bonus Energia Plus, che è previsto per il periodo dal 2028 al 2031 e dispone complessivamente di circa 1.300 milioni di euro. È destinato ai nuclei familiari con ISE fino a 25.000 euro e, secondo le stime alla base di questo piano, potrebbe riguardare circa 4 milioni di famiglie ogni anno. La misura dovrebbe funzionare in maniera simile all'attuale bonus sociale. Il contributo sarà riconosciuto automaticamente nella bolletta dell'energia elettrica senza la necessità di presentare ogni anno una specifica domanda, purché siano disponibili i dati ISE necessari. L'importo non dovrebbe essere uguale per tutti. Il piano prevede una modulazione in base alla zona climatica di residenza. Previsto anche un conto mobilità, cioè un portafoglio destinato alle persone con ISE fino a 20.000 euro, che potrà essere utilizzato per servizi come trasporto pubblico locale, treni e taxi. Gli importi previsti sono articolati su più fasce a seconda dell'indice di vulnerabilità e possono arrivare fino a 400 euro l'anno. Non ci resta che aspettare.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: torniamo insieme in redazione, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale, arrivano le notizie dal nostro territorio, seguite dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, gravissimo l'88enne investito questa mattina a Verona intorno alle 8:30 in via Murari Bra alle Golosine per la violenza dell'impatto con una Renault. L'anziano è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto che è andato pesantemente sfondato. Soccorso per oltre 45 minuti, è stato trasportato in codice rosso a Borgo 3.

0: L'incidente è stato ripreso dalle telecamere del traffico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Martedì 11 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Nessun ferito nell'incendio divampato ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizia in via del lavoro a Buttapietra. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 21. 12 vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso gli accertamenti sulle cause. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi sostiene la candidatura del Monte Baldo a patrimonio UNESCO e quella di Bardolino a capitale italiana della cultura. Il ministro veronese ne ha parlato a Torri del Benaco, ospite di Bar Italia, l'iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Sentiamo il ministro.
2: Io sono di qui, per cui ci credo sicuramente, e anche perché poi conosco io questa terra ed è una terra meravigliosa. Anzi, chi non conosce il Monte Baldo lo invito veramente ad andarlo a visitare. Con i teatri delle Marche abbiamo messo a segno il 62esimo riconoscimento bene culturale riconosciuto patrimonio dell'umanità. Dico che mi tranquillizza perché prima ne avevamo 61, uno soltanto in più della Cina, che è 30 volte più grande, quindi il mio timore maggiore era che il sorpasso potesse avvenire mentre io ero ministro. Adesso sono tranquillo perché siamo avanti di due e stiamo anche portando avanti, per cui se col Monte Baldo potessimo andare avanti di tre io sarei molto contento.
0: Resta critica la disponibilità d'acqua in Veneto. Secondo il bollettino di Ambi Veneto, a luglio le portate sono crollate del 70% sull'Adige, del 69% sul Bacchiglione e del 68% sul Po. Piogge sotto la media e caldo hanno ridotto anche le riserve del suolo. La siccità è prevista anche ad agosto, soprattutto nelle aree centro-settentrionali, con particolare attenzione alle esigenze dell'agricoltura. Le sentenze sulle rette dell'RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni. Secondo i giudici amministrativi, per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente, gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta devono coprirla i comuni e non le famiglie. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon chiede alla regione di intervenire, giudicando il costo insostenibile per i municipi. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione del corso di formazione. Sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio, in città e provincia e nelle attività dell'ufficio immigrazione. E adesso le ultime di sport con Alessio Facincani, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, si avvicina il via della stagione della Tezenis, raduno fissato per domenica 16 agosto al Centro Atlante, dal giorno successivo, da lunedì 17, il ritiro in quel di Pinzolo. Intanto la società ha anche ufficializzato il calendario delle amichevoli prima dell'inizio della stagione, prima dell'inizio della Serie A, con un'amichevole aperta anche al pubblico il 29 agosto contro Treviso al Palamagis. Intanto anche il Verona si avvicina all'inizio della sua stagione. Domenica il primo impegno ufficiale contro la Virtus Entella al Bentegodi per i 32esimi di finale di Coppa Italia. In queste ore proseguono gli allenamenti allo Sporting Center. Baroni, che continuerà sulla linea tracciata del 4-2-3-1, sarà ancora assente Daniel Moscardini, attaccante colombiano protagonista di un'estate movimentata dopo l'operazione al menisco esterno dello scorso aprile. E linea allo studio.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Radio Verona. Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Milano-Venezia troviamo rallentamenti per l'intensità della circolazione in uscita a Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, rallentamenti per traffico intenso tra Rovereto Nord e Affi. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, si registrano code e circolazione a velocità ridotta tra Verona Nord e Rovereto Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Dopo l'informazione locale, un altro flashback, un altro salto musicale nel passato su Radio Verona, ad aprire un'altra ora da vivere insieme. Ancora buona tarda mattinata, siete con me che sono Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona, Radio Verona.

sono tantissimi eventi da vivere a partire da domani per tutto il Ferragosto nel nostro territorio, sia a Verona che in provincia. Domani a Villa Carrara Bottagisio a Bardolino ci sarà l'aperitivo d'estate, festa a colori, una serata all'insegna di spettacolo, musica e davvero tanto gusto. Appuntamento che torna con una formula rinnovata dalle 19 alle 23.30 nello scenografico parco di Villa Carrara Bottagisio. Ci sarà questa grande festa. Per una notte il parco affacciato sulle rive del lago di Garda si trasformerà in una location magica nel cuore pulsante di un evento dedicato all'arte, all'intrattenimento e alla convivialità. Ci sarà tanta musica jazz, performance di danza aerea, spettacoli itineranti e suggestivi momenti artistici, tutti immersi in un'atmosfera elegante e coinvolgente.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: Ad Ossobuono tutte in saldo.
13: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
12: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
13: Sport relax, con stile, in Viale Europa ad Ossobuono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
14: Affrettatevi, ultimi giorni.

tantissimi gli eventi in previsione del Ferragosto, in partenza già domani. A partire proprio da domani ci sarà anche la grande festa, la Sagra dell'Assunta di Mezzane di Sotto. Si parte domani con 90 is Good, una serata dedicata ai grandi successi della musica degli anni 90. Poi giovedì ci sarà Circo Max 883 Tribute Show con una selezione delle hit più celebri degli 883 cantate dal vivo. Il 14 agosto ci sarà Tributo Clandestino e sabato 15 agosto riflettori puntati su Infiniti 2000, uno spettacolo pensato per rivivere le hit che hanno segnato musicalmente gli anni 2000. Un altro appuntamento da segnare in via Roma a Mezzane di Sotto in provincia di Verona. Noi tra poco torniamo nuovamente in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a €5,99. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a €4,99. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a €3,99. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
1: Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, questa è Radio Verona, la musica dell'estate 2026, grandi successi, la colonna sonora di Verona e provincia. Siete sempre con me, che sono Nadia De Nicolò, a farvi compagnia fino alle 15. Vi ricordo che poi dalle 16 con voi ci sarà la nostra Desi, con tanto spazio per la bella musica, tante curiosità e tante notizie. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena, fino a fine agosto. Partecipare è davvero facile. Da lunedì alla domenica risolvete cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano L'Arena, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Quindi registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it e a quel punto inserite la soluzione. Così facendo potete partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way, ma anche una crociera MSC per due persone.

proposito di eventi da vivere in questi giorni, domani a Monte Santa Viola, in via Santa Viola, dove c'è la festa grande Santa Viola, c'è un altro appuntamento immancabile. Sarà protagonista l'iniziativa Donne in Viola, con incontri, attività dedicate al benessere e testimonianze associative. La serata poi proseguirà con il concerto di Timothy Cavicchini. Il weekend di Ferragosto si aprirà poi il 14 agosto con Mike Way e il ritorno dell'Alter Ego Club. Sabato 15 agosto ci sarà la quarta edizione della Camminata di Santa Viola Zago e inoltre il pubblico potrà assistere a due spettacolari esibizioni di freestyle motocross prima della grande festa anni 90-90 Wonderland. Continua quindi questa grande festa nel nostro territorio, la Festa Grande Santa Viola in provincia di Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: poesia.
1: Torniamo in redazione e scopriamo le ultime notizie che riguardano Verona, la città, la provincia, ma anche la nostra regione. Edizione informativa completata dalla viabilità.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. La squadra mobile di Verona indaga sulla rissa avvenuta il 26 luglio scorso in piazza Pradaval, una delle zone rosse della città, che ha causato la morte di un cittadino extracomunitario deceduto dopo 12 giorni di agonia all'ospedale di Borgo Trento. La procura ha modificato l'ipotesi di reato da lesioni gravi a omicidio. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con calci e pugni, con una violenza tale da ridurla subito in fin di vita. Le immagini ad alta definizione della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire tutti i dettagli dell'aggressione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità

0: di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È martedì 11 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Risolto il caso dell'incendio a giugno di una casa di Borgo Roma in cui rimase gravemente ustionato un uomo. Arrestato l'ex datore di lavoro della vittima, un quarantenne veronese, come ci racconta Tiziana Bronzato.
3: È stato l'ex datore di lavoro a dar fuoco all'abitazione del suo ex dipendente, trasformando la vittima in una torcia umana. L'uomo ha riportato ustioni sul 40% del corpo. L'autore è un veronese, ristoratore, quarantenne. La polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica Scaligera, lo ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento. Il giovane è sopravvissuto, rimasto a lungo in coma farmacologico e impossibilitato a parlare per diverse settimane. Le indagini erano scattate subito dopo l'allarme incendio. Bisogna tornare alla notte tra il 27 e 28 giugno scorsi. Il ristoratore si sarebbe presentato in via Polesella a Borgo Roma. Avrebbe tentato di entrare nella casa al piano terra dell'ex dipendente, danneggiando con violenza la porta d'ingresso, litigando e minacciando il giovane. Poco dopo si sarebbe ripresentato, stavolta probabilmente con una bottiglia contenente del liquido infiammabile, e quindi avrebbe appiccato fuoco alla casa. In poco tempo l'alloggio si è trasformato in una trappola di fuoco. L'allerta ai vigili del fuoco, l'arrivo dei sanitari, la corsa in ospedale per tentare di salvare la vittima. All'origine dei fatti, dissidi per futili motivi tra l'arrestato e il giovane, sfociati anche in minacce e danneggiamenti nei confronti di amici della vittima. L'arresto con le accuse pesanti, fra cui tentato omicidio.
2: All'aeroporto Catullo di Verona lunghe code per i passeggeri in arrivo dalla Spagna sottoposti a nuovi controlli. Situazione decisamente più scorrevole invece per chi dall'Italia è diretto verso gli aeroporti spagnoli. Ancora Bronzato.
3: Controlli a campione anche all'aeroporto di Villafranca. La polizia vigila nell'area arrivi. Sotto la lente i cittadini di paesi terzi extra Unione Europea in arrivo dalla Spagna. Chi arriva dal paese iberico deve avere il passaporto valido. Questo dopo che dal 1 agosto l'Italia ha chiuso le frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo temporaneamente l'accordo di Schengen, che viceversa permette libera circolazione. Controlli a campione in tutti gli scali e aeroporti italiani. Per noi i controlli sono stati molto rigidi, ci è voluta più di un'ora, hanno controllato ogni singolo documento di identità per almeno 1 o 2 minuti. C'era una lunga fila, altre persone che viaggiavano su un altro autobus probabilmente hanno dovuto aspettare 2 ore per entrare in Italia. Arrivo dalla Germania, quindi io non sono coinvolto, non posso votare per Sanchez, non posso votare per Meloni, quindi non lo so. Penso che dovrei poter viaggiare liberamente in Europa. Hai paura della situazione in Spagna? Ero in vacanza, quindi non ho visto molto della situazione, però voglio dire che è una tragedia. Delle persone sono morte, quindi non credo che sia stata una buona settimana. Le persone stanno morendo, ma allo stesso tempo i confini esistono, quindi è una situazione difficile. Per chi si reca dall'Italia verso la Spagna?
4: Si parte fiduciosi.
2: Dopo quasi 6 mesi è stata trovata una soluzione per la famiglia di Bruno Savoia, il 67enne morto nell'esplosione della palazzina Prun di Negrar la sera del 24 febbraio scorso. Ater Verona, non disponendo di immobili a Negrar di Valpolicella, ha accolto la richiesta della famiglia di essere trasferita nel comune di Sona. L'accordo con il sindaco di Sona è di anticipare al 2026 i lavori di riatto di tutti e tre gli alloggi sfitti. Un lavoro di squadra, commenta l'assessore ai servizi sociali del Veneto, Paola Roma. A Verona si attenua l'allerta per il caldo. Oggi il Ministero della Salute assegna alla città il bollino arancione, ma già da domani il livello scenderà a giallo, confermato anche per il 13 agosto. Resta invece critica la situazione in gran parte d'Italia, con 19 città oggi da bollino rosso. Ed è conto alla rovescia per l'eclissi di sole di domani, visibile dall'Italia in forma parziale dalle 19.27. A Bosco Chiesanuova il rifugio Podestaria organizza l'osservazione a 1500 metri, seguita nella notte da quella delle Perseidi. Il circolo astrofili veronesi raccomanda di guardare l'eclissi soltanto con occhiali certificati per evitare danni alla retina. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona. Viabilità.
2: In queste ore di traffico scorrevole al momento l'unica segnalazione è sulla 22 del Brennero in carreggiata nord, quindi verso il Brennero, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Verona Nord e Rovereto Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Radio Verona, www.radioverona.it.
1: Radio Verona, flashback.

0: Verona.
1: Un altro salto musicale nel passato, passate da un po' di minuti, le 13 ancora, buon pranzo a tutti quanti voi, abbiamo ritrovato su Radio Verona un altro flashback, la pausa pranzo che stiamo vivendo insieme, ancora buona continuazione, siete in compagnia di Nadia e di Nicolò. Tra poco parliamo di Ci sto a fare fatica, è stato premiato l'impegno dei giovani, che ha lasciato il segno.

Giovani, impegno e cura del bene comune, dei beni comuni, si è conclusa con la consegna dei diplomi alle ragazze e ragazzi partecipanti all'edizione 2026 di Ci sto a fare fatica, il progetto di cittadinanza attiva che ha coinvolto giovani tra i 14 e i 17 anni in un'esperienza all'insegna della responsabilità, della collaborazione e dello spirito di squadra. Tra gli interventi realizzati nel corso dell'iniziativa ce ne sono tanti e c'è anche il primo stralcio dei lavori di tinteggiatura della cancellata del centro culturale Hauser di Legnago, edificio pubblico destinato ad attività ricreative, culturali, sociali e punto di riferimento per la comunità. Il risultato è ben visibile. Diploma meritato quello dei giovani premiati per la responsabilità, la partecipazione, un'iniziativa importantissima per i giovani della nostra comunità.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Restiamo nel nostro territorio, facciamo un giro insieme al Parco Natura Viva. Il Parco Natura Viva inaugura il Pantanal, dove convivono formichieri, giganti, tapiri e nandù. 3.000 metri quadrati dedicati alla zona umida tropicale più grande del pianeta, dove tre specie a rischio di estinzione dividono l'habitat. Sono stati così inaugurati i 3.000 metri quadrati dedicati alla zona umida tropicale più grande del pianeta, a tutela delle specie vulnerabili.
1: Emi, tu sai chi sono? Serve?

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, è quanto ha detto Trump parlando nelle ore scorse nello studio ovale alla Casa Bianca. Il tribunale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore siriano, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la penisola, scatta anche l'allarme maltempo al centro-sud. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in 6 regioni. Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Buon pranzo a tutti quanti voi. Dopo l'informazione nazionale e internazionale, le nostre novità discografiche, i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo a vivere insieme queste ore su Radio Verona. Siete sempre con Nadia De Nicolò e restiamo nel nostro territorio. Tra poco parliamo di West Star. A settembre la prima mostra nell'ex base NATO. Negli scorsi mesi avevamo dato la notizia di un museo ad Affi e ora si inizia con una nuova fase, ne parliamo tra poco insieme qui su Radio Verona.

ancora ben trovati. Per la prima volta il tunnel della West Star, la base NATO ad Affi, si apre al pubblico per ospitare un evento culturale. Dal 7 al 27 settembre l'ex base NATO di Affi diventerà la sede di West Star in Stone, dalla roccia alla forma, una mostra dedicata alla scultura e al design promossa dal comune di Affi insieme ai marmisti veronesi. Quindi ci sarà questa bella opportunità per la prima volta di visitare l'ex base NATO. Base NATO che con il passare del tempo diventerà un museo. Infatti la location è destinata alla futura musealizzazione e questo rappresenta proprio il primo tassello della restituzione del complesso a tutta la collettività, a tutta la cittadinanza e non solo. Un percorso avviato dall'amministrazione comunale negli ultimi 4 anni attraverso il riconoscimento dell'interesse culturale di questo sito davvero importante e particolare, il lavoro istituzionale che ha portato all'ottenimento delle risorse e la definizione del progetto di recupero che restituirà alla comunità un patrimonio storico unico nel suo genere.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

0: nuovamente insieme in redazione per ascoltare le ultime notizie che riguardano Verona, la provincia e la nostra regione. A seguire ascolteremo i giovani, 50 studenti delle scuole superiori di Verona e provincia, che prendono la parola con un podcast radiofonico che hanno nominato Eco Post-it. Sì, ci consegneranno il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Gravissimo l'88enne investito questa mattina a Verona intorno alle 8:30 in via Murari Bra alle Golosine per la violenza dell'impatto con una Renault. L'anziano è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto che è andato pesantemente sfondato. Soccorso per oltre 45 minuti, è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere del traffico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 11 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Nessun ferito nell'incendio divampato ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizia in via del lavoro a Buttapietra. Le fiamme

0: Sono scoppiate poco dopo le 21. 12 vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso gli accertamenti sulle cause. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi sostiene la candidatura del Monte Baldo a patrimonio UNESCO e quella di Bardolino a capitale italiana della cultura. Il ministro veronese ne ha parlato a Torri del Benaco, ospite di Bar Italia, l'iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Sentiamo il ministro.
1: Io sono di qui, per cui ci credo sicuramente, e anche perché poi conosco io questa terra ed è una terra meravigliosa. Anzi, chi non conosce il Monte Baldo lo invito veramente ad andarlo a visitare. Con i teatri delle Marche abbiamo messo a segno il 62esimo riconoscimento bene culturale riconosciuto patrimonio dell'umanità. Dico che mi tranquillizza perché prima ne avevamo 61, uno soltanto in più della Cina, che è 30 volte più grande. Quindi il mio timore maggiore era che il sorpasso potesse avvenire mentre io ero ministro. Adesso sono tranquillo perché siamo avanti di due e stiamo anche portando avanti, per cui se col Monte Baldo potessimo andare avanti di tre io sarei molto contento.
0: Resta critica la disponibilità d'acqua in Veneto. Secondo il bollettino di Ambi Veneto, a luglio le portate sono crollate del 70% sull'Adige, del 69% sul Bacchiglione e del 68% sul Po. Piogge sotto la media e caldo hanno ridotto anche le riserve del suolo. La siccità è prevista anche ad agosto, soprattutto nelle aree centro-settentrionali, con particolare attenzione alle esigenze dell'agricoltura. Le sentenze sulle rette dell'RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni. Secondo i giudici amministrativi, per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente, gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta devono coprirla i comuni e non le famiglie. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon chiede alla regione di intervenire, giudicando il costo insostenibile per i municipi. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione del corso di formazione. Sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio, in città e provincia e nelle attività dell'ufficio immigrazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: E grazie alla nostra redazione per l'informazione locale di Radio Verona. Ora arriva un momento davvero importante, diamo voce ai giovani. Siamo noi solitamente che parliamo ai giovani, alle nuove generazioni, di sostenibilità, di ecologia. Tra qualche istante invece saranno loro a parlare a noi. Arriva EcoPostit, il podcast radiofonico di Radio Verona, in cui 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado ci consegnano il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città e sull'ecologia.
3: Ciao a tutti, benvenuti nel terzo episodio di EcoPostit, nelle favole ambientate a Verona. Oggi l'episodio si intitola Rumore Eco-Friendly e vi presentiamo un'arena molto, ma dico molto, stressata. A Verona l'arena era sempre stata famosa per la musica, l'opera e il fatto che ogni suono rimbombava come se il mondo intero stesse applaudendo insieme. Ma un giorno l'arena iniziò a lamentarsi.
4: Basta, basta con tutto questo rumore.
5: Ehi, hai sentito? L'arena ha parlato?
6: No, è solo l'eco, credo.
4: Non sono eco, sono stressata.
3: L'arena era sovraccarica, concerti, turisti, musica alta, luci ovunque. Ogni sera diceva:
4: un'altra opera? Ma io non ho il tasto pausa?
3: Un gruppo di studenti di Verona decise di indagare.
7: Secondo me è stress acustico.
8: O forse è che l'abbiamo trasformata in una cassa Bluetooth gigante.
4: Finalmente qualcuno che mi capisce.
3: Decisero di aiutare l'arena a respirare meglio.
7: Prima cosa, ridurre il volume degli eventi.
8: E usare luci a basso consumo, non fari da stadio interplanetario.
7: Educazione ambientale, meno urla, più dispetto.
8: E niente plastica lasciata nei gradoni.
4: Ah, già mi sento molto meglio. Posso tornare a fare opera senza svenire.
3: E da quel giorno l'arena di Verona continuò a suonare, ma con un po' più di rispetto per l'ambiente.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Buon primo pomeriggio a tutti quanti voi, buon relax a tutti coloro che sono in pausa da lavoro, ma anche a tutti coloro che sono in vacanza. Cosa state facendo di bello? 335 60 11 610, se volete interagire con noi, se volete comunicarcelo. Questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò. Nuovi rinforzi per la questura di Verona, 23 agenti in più, tra poco scopriamo tutti i dettagli insieme.

0: natura.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: 23 nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Verona al termine del 233esimo corso di formazione, che si è concluso lo scorso 5 agosto con il giuramento di fedeltà alla Repubblica. I neoassegnati sono stati accolti dal vicario del Questore di Verona, che ha rivolto a loro un saluto di benvenuto. I 23 nuovi poliziotti, 12 donne e 11 uomini di età compresa tra i 20 e i 28 anni, saranno impiegati nei servizi di controllo del territorio, sia in città che in provincia, e nelle attività dell'ufficio immigrazione. In quest'ultimo ambito contribuiranno alla gestione delle pratiche dei servizi legati al soggiorno degli stranieri. Per i giovani agenti comincia ora una nuova fase del percorso professionale, sono infatti previsti 4 mesi di applicazione pratica, durante i quali affiancheranno il personale già in servizio, quello più esperto, un periodo destinato a consolidare sul campo le competenze acquisite durante il percorso di formazione e anche a favorire il pieno inserimento nelle attività operative della Questura di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni ad essere state danneggiate per il terremoto in Colombia, oltre 2700 i dispersi. È proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2024, da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte poi sospese o commutate. La cronaca italiana: punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Si indaga anche su altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siamo allo sport. Seconda giornata europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'Alto Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano, strepitosa poi Valorunso nei 400 ostacoli e in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5.000 con Nadia Battocletti e 100 maschili di Jacobs, che cerca di confermare il suo oro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

durante la nostra mattinata qui su Radio Verona del caldo, caldo che persiste un po' ovunque nella nostra penisola, da Soave al Franciacorta, alla Sicilia, dall'Alto Adige alla Maremma, è stato dato il via alla vendemmia. Con il caldo da bollino rosso lungo tutta la penisola e anche il nostro territorio, la vendemmia gioca d'anticipo e l'uva è già matura.

La colonna sonora dell'estate 2026, questa è Radio Verona. Io devo salutarvi, ma vi aspetto domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9. Vi ricordo che nel pomeriggio con voi ci sarà Daisy, tra un'oretta a farvi compagnia fino alle 19 con l'ottima musica di Radio Verona e tantissime curiosità. Vi aspetto domani, solito orario, per vivere la mattinata e la pausa pranzo della prima e unica radio di Verona. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: Summer Selection, le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Ma

0: offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
1: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. La squadra mobile di Verona indaga sulla rissa avvenuta il 26 luglio scorso in piazza Pradavallo, una delle zone rosse della città, che ha causato la morte di un cittadino extracomunitario deceduto dopo 12 giorni di agonia all'ospedale di Borgo Trento. La procura ha modificato l'ipotesi di reato da lesioni gravi a omicidio. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con calci e pugni, con una violenza tale da ridurla subito in fin di vita. Le immagini ad alta definizione della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire tutti i dettagli dell'aggressione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 11 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Risolto il caso dell'incendio a giugno di una casa di Borgo Roma in cui rimase gravemente ustionato un uomo. Arrestato l'ex datore di lavoro della vittima, un quarantenne veronese, come ci racconta Tiziana Bronzato.
4: È stato l'ex datore di lavoro a dar fuoco all'abitazione del suo ex dipendente, trasformando la vittima in una torcia umana. L'uomo ha riportato ustioni sul 40% del corpo. L'autore è un veronese, ristoratore, quarantenne. La polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica Scaligera, lo ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento. Il giovane è sopravvissuto, rimasto a lungo in coma farmacologico e impossibilitato a parlare per diverse settimane. Le indagini erano scattate subito dopo l'allarme incendio. Bisogna tornare alla notte tra il 27 e 28 giugno scorsi. Il ristoratore si sarebbe presentato in via Polesella a Borgo Roma. Avrebbe tentato di entrare nella casa al piano terra dell'ex dipendente, danneggiando con violenza la porta d'ingresso, litigando e minacciando il giovane. Poco dopo si sarebbe ripresentato, stavolta probabilmente con una bottiglia contenente del liquido infiammabile, e quindi avrebbe appiccato fuoco alla casa. In poco tempo l'alloggio si è trasformato in una trappola di fuoco. L'allerta ai vigili del fuoco, l'arrivo dei sanitari, la corsa in ospedale per tentare di salvare la vittima. All'origine dei fatti, dissidi per futili motivi tra l'arrestato e il giovane, sfociati anche in minacce e danneggiamenti nei confronti di amici della vittima. L'arresto con le accuse pesanti, fra cui tentato omicidio.
3: All'aeroporto Catullo di Verona lunghe code per i passeggeri in arrivo dalla Spagna sottoposti a nuovi controlli. Situazione decisamente più scorrevole invece per chi dall'Italia è diretto verso gli aeroporti spagnoli. Ancora Bronzato.
4: Controlli a campione anche all'aeroporto di Villafranca. La polizia vigila nell'area arrivi. Sotto la lente i cittadini di paesi terzi extra Unione Europea in arrivo dalla Spagna. Chi arriva dal paese iberico deve avere il passaporto valido. Questo dopo che dal 1 agosto l'Italia ha chiuso le frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo temporaneamente l'accordo di Schengen, che viceversa permette libera circolazione. Controlli a campione in tutti gli scali e aeroporti italiani. Per noi i controlli sono stati molto rigidi, ci è voluta più di un'ora, hanno controllato ogni singolo documento di identità per almeno uno o due minuti. C'era una lunga fila, altre persone che viaggiavano su un altro autobus probabilmente hanno dovuto aspettare due ore per entrare in Italia. Arrivo dalla Germania, quindi io non sono coinvolto, non posso votare per Sanchez, non posso votare per Meloni, quindi non lo so. Penso che dovrei poter viaggiare liberamente in Europa. Hai paura della situazione in Spagna? Ero in vacanza, quindi non ho visto molto della situazione, però voglio dire che è una tragedia. Delle persone sono morte, quindi non credo che sia stata una buona settimana. Le persone stanno morendo, ma allo stesso tempo i confini esistono, quindi è una situazione difficile. Per chi si reca dall'Italia verso la Spagna?
5: Si parte fiduciosi.
3: Dopo quasi sei mesi è stata trovata una soluzione per la famiglia di Bruno Savoia, il 67enne morto nell'esplosione della palazzina Prun di Negrar la sera del 24 febbraio scorso. Ater Verona non

0: disponendo di immobili a Negrar di Valpolicella, ha accolto la richiesta della famiglia di essere trasferita nel comune di Sona. L'accordo con il sindaco di Sona è di anticipare al 2026 i lavori di riatto di tutti e tre gli alloggi sfitti. Un lavoro di squadra, commenta l'assessore ai servizi sociali del Veneto, Paola Roma. A Verona si attenua l'allerta per il caldo. Oggi il Ministero della Salute assegna alla città il bollino arancione, ma già da domani il livello scenderà a giallo, confermato anche per il 13 agosto. Resta invece critica la situazione in gran parte d'Italia, con 19 città oggi da bollino rosso. Ed è conto alla rovescia per l'eclissi di sole di domani, visibile dall'Italia in forma parziale dalle 19.27. A Bosco Chiesanuova il rifugio Podestaria organizza l'osservazione a 1500 metri, seguita nella notte da quella delle Perseidi. Il circolo astrofili veronesi raccomanda di guardare l'eclissi soltanto con occhiali certificati per evitare danni alla retina. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per domani, mercoledì 12 agosto, vedono un campo di alte pressioni tornare ad abbracciare la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima comunque in lieve diminuzione rispetto ad oggi. Si porterà a 35 gradi, pur con il permanere dell'allerta meteo per afa. Sui litorali e sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sulle prealpi, giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
7: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Summer Selection.
1: Musica hot.
0: Cool summer.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare.
3: Summer Selection.

0: pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Addosso Buono, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
7: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in apertura. Due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato alla morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Labitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più poi aggiunge è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times aggiunge potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti. Dal test amichevole di Perth in Australia, la Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Celik, tre migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99 euro, le acque micellari a 2,99 euro, e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99 euro. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Verona, Radio Verona, compi.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 16:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, gravissimo l'88enne investito questa mattina a Verona intorno alle 8:30 in via Murari Bra alle Golosine per la violenza dell'impatto con una Renault. L'anziano è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto che è andato pesantemente sfondato. Soccorso per oltre 45 minuti, è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere del traffico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 11 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Nessun ferito nell'incendio divampato ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizia in via del Lavoro a Buttapietra. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 21. 12 vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso gli accertamenti sulle cause. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi sostiene la candidatura del Monte Baldo a patrimonio UNESCO e quella di Bardolino a capitale italiana della cultura. Il ministro veronese ne ha parlato a Torri del Benaco, ospite di Bar Italia, l'iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Sentiamo il ministro.
5: Io sono di qui, per cui ci credo sicuramente, e anche perché poi conosco io questa terra ed è una terra meravigliosa. Anzi, chi non conosce il Monte Baldo lo invito veramente ad andarlo a visitare. Con i teatri delle Marche abbiamo messo a segno il 62esimo riconoscimento bene culturale conosciuto patrimonio dell'umanità. Dico che mi tranquillizza perché prima ne avevamo 61, uno soltanto in più della Cina, che è 30 volte più grande. Quindi il mio timore maggiore era che il sorpasso potesse avvenire mentre io ero ministro. Adesso sono tranquillo perché siamo avanti di due e stiamo anche portando avanti, per cui se col Monte Baldo potessimo andare avanti di tre io sarei molto contento.
4: Resta critica la disponibilità d'acqua in Veneto. Secondo il bollettino di Ambi Veneto, a luglio le portate sono crollate del 70% sull'Adige, del 69% sul Bacchiglione e del 68% sul Po. Piogge sotto la media e caldo hanno ridotto anche le riserve del suolo. La siccità è prevista anche ad agosto, soprattutto nelle aree centro-settentrionali, con particolare attenzione alle esigenze dell'agricoltura. Le sentenze sulle reti dell'RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni. Secondo i giudici amministrativi, per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente, gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta devono coprirla i comuni e non le famiglie. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon chiede alla regione di intervenire giudicando il costo insostenibile per i municipi. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione

0: conclusione del corso di formazione sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio in città e provincia e nelle attività dell'ufficio immigrazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
0: Le previsioni per domani, mercoledì 12 agosto, vedono un campo di alte pressioni tornare ad abbracciare la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima comunque in lieve diminuzione rispetto ad oggi. Si porterà a 35 gradi, pur con il permanere dell'allerta meteo per afa. Sui litorali e sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sulle prealpi, giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

trasmissione a tutti, cari amici di Radio Verona. Questo è il disco Flashback, Robbie Gibb con Juliet. Giulietta, che è l'icona, devo dire, della nostra città, no? È una dei soggetti rappresentativi, ecco, della nostra bella Verona. Ciao a tutti, quindi, da Daisy. Un saluto anche a tutti i visitatori che vengono a trovarci magari attraverso l'autostrada, no? Prendono l'autostrada, vengono a Verona e magari

veronesi e non, che le cose stanno per cambiare ancora. E il classico casello con le sbarre potrebbe quindi presto diventare solo un vecchio ricordo, diciamo un telepass per tutti, però in una forma completamente diversa. Infatti sta arrivando questa novità sulle autostrade che si chiama Free Flow. Non fatevi ingannare dalla parola free, che non vuol dire gratis, e vi assicuro che rivoluzionerà il modo di viaggiare. Allora, se siete curiosi di capire come funziona e perché, e anche perché non dovremo più fare manovre acrobatiche per allungarci dal finestrino, per mettere dentro i soldi, per mettere dentro la carta, tante volte si è visto che si è perso anche del tempo proprio per quello, perché magari non ci azzecchi proprio con le misure e ti tocca scendere e gli altri dietro insomma, va bene, poi vi spiego tutto che cos'è questo free flow. Ma adesso su Radio Verona c'è Emily Sandé con My Kind of Love.

0: Invece niente più code, niente più frenate brusche, niente più finestrino abbassato per allungare la carta di credito verso quel trabiccolo maledetto che dice inserire la carta, inserire il contante. Ma attenzione, la parola free può ingannare, dicevo prima, perché il pedaggio non è che sparisca assolutamente, si chiama free flow. Lo fanno anche in altre parti diciamo d'Europa, però qui fa un po' più fatica a ingranare perché è un po' difficoltosa, un po' macchinosa la parte del pagamento. Allora, letteralmente significa flusso libero ed è la tecnologia che sta progressivamente cambiando quindi la faccia delle autostrade italiane, eliminando le barriere fisiche ma non il conto da pagare, quello c'è e rimane. Come funziona? Praticamente la macchina, invece di fermarsi o rallentare per ritirare un biglietto o pagare, va avanti dritto sotto questi portali high tech, tipo quelli che fanno le multe in autostrada, insomma, che sono dotati di telecamere e sensori. Questi dispositivi cosa fanno? Leggono la targa, calcolano l'importo dovuto in base alla distanza percorsa e poi vi mandano il conto a casa. Come? Ecco, qui è la parte macchinosa di cui la gente si lamenta ed è per quello che sta andando un po' per le lunghe in effetti questa cosa. In buona sostanza bisogna scaricare un'app, sull'app arriva il conto da pagare e se non si paga entro 15 giorni si può anche beccare una multa di circa 350 euro. Chi invece ha il telepass può continuare ad andare avanti così tranquillamente come faceva prima, che praticamente è quello che paga, lo paga direttamente sul suo conto corrente. Secondo i gestori autostradali, tra l'altro, questo sistema consente anche di ridurre i consumi di emissioni legate alle continue frenate e ripartenze, che sono tipiche, no, ai caselli quando c'è coda. Ma poi io dico quanto stress in meno in effetti, perché stare in coda in determinate situazioni, tipo quando ci sono le vacanze, dopo che si è fatta la coda in autostrada, anche una super coda ai caselli non è un granché. L'idea è bella, chiaramente poi una volta presa la mano con scaricando l'app diventa tutto molto ma molto più semplice. Ancora buon pomeriggio da Desi Radio Verona, starò con voi anche oggi fino alle ore 19.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Lisa su Radio Verona con canzone estiva, una canzone decisamente allegra. Speriamo che anche la breaking news di Silvia Beltrami, che è qui con noi in studio, sia positiva e allegra.
1: Insomma, mica tanto, no? Nel senso che questo caldo torrido che pare ci lascerà la prossima settimana ha fatto scattare alcune necessarie limitazioni all'uso dell'acqua potabile. Il sindaco ha firmato proprio oggi un'ordinanza in questo senso, che fa seguito appunto a quella del presidente della giunta del Veneto, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico. Cosa succede? Che dalle 6 alle 22 l'acqua potabile potrà essere utilizzata solo per fini potabili e igienico-sanitari, dunque è vietato impiegarla per irrigare orti, giardini, prati ornamentali, lavare auto a motore al di fuori degli impianti ovviamente autorizzati, pulire aree cortilizie e piazzali, riempire piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino. Dalle 22 alle 6 sarà consentito anche l'irrigazione dell'orto e delle aree verdi, però adottando ogni accorgimento utile a minimizzare i quantitativi impiegati. E escluse dal divieto le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, ovviamente floricoltura e zootecnia. Si prevede vengano esclusi dai divieti anche i servizi pubblici di igiene urbana, ovviamente, come le fontanelle, che continueranno a erogare acqua anche perché i turisti veronesi bevono quando hanno caldo.
0: Sì, anche perché ce n'è bisogno di bere, certo, quando si cammina, perché altrimenti, certo, si rischia, esatto, di voltare via, come si dice.
1: Esatto.
0: Ecco. Grazie a Silvia Beltrami, grazie per il suo contributo. Noi qui dagli studi di Radio Verona continuiamo con la musica. Lei è Olivia Rodrigo con questo disco che si intitola Vampire, il vampiro un po' che ci succhia adesso, devo dire, il sangue con questo caldo torrido.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties in diamonds. Sometimes when I close my eyes

0: Altre notizie su Radio Verona, il GR nazionale e internazionale è pronto per voi.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: due persone sono state sottoposte a fermo per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pistaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli originari del luogo. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Il ministro degli interni Piantedosi intanto giovedì sarà udito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli. Andiamo in Colombia, dove è salito a 224 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, lo riferiscono le autorità locali. Secondo quanto si legge sul sito del paese, il numero dei morti, precisano le fonti, potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso proseguono le operazioni di ricerca e di recupero delle vittime rimaste sotto le macerie. Un'altra settimana, l'ennesima sotto il caldo africano, l'Italia resta imprigionata in una cupola anticiclonica di origine subtropicale che sta portando temperature ben oltre le medie stagionali, un tasso di umidità in costante aumento e pochissimo sollievo, nemmeno di notte. Lo sport con l'atletica: ci sono voluti 46 anni ma il record italiano femminile degli 800, il più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, nel luglio dell'80, alla vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana invece, Luisa Coiro, a Birmingham, nelle batterie degli europei, scende a 1:57.56, in un decimo di secondo. C'è un pezzo di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Aria Battocletti, 100 metri maschili con Jacobs. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: track Rachel Cinurelli, One Song Away From Crying, disco nuovo, quindi qui da Radio Verona.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Very, very slow, quello sto di Lenny Kravitz, Thinking of You, per Compilation anni 90, il pezzo giusto per andare a fare una passeggiata nel parco, di quelle, sapete, le 6 del mattino, brezza tra i capelli, nelle cuffiette la musichetta e sotto i piedi foglie secche. Io questa mattina sono andata a fare due passi in un parco famoso di Verona e sono rimasta così un po' basita, perché c'erano foglie secche ovunque, sembrava di essere in autunno, alberi spogli. E allora sono andata a vedere un po' su internet che caspita sta succedendo. Ho detto: ma come, ci sono 40 gradi e qui sembra di essere in autunno? Allora, vedere alberi con foglie secche o che si spogliano ad agosto ovviamente non è un vero autunno, ma un fenomeno di difesa che si chiama falso autunno ed è causato proprio da un forte stress idrico e dal caldo estremo. Praticamente la pianta fa cadere le foglie per limitare la perdita d'acqua, salvare le radici e sopravvivere alla siccità. Cioè, in soldoni, l'albero taglia il nutrimento alle foglie, non gli dà più da bere, non gli dà più da mangiare, le foglie si seccano e cadono, e questo lo fa per proteggere il tronco e le radici in modo tale che non secchino anche loro. Sapete quando si suol dire, quando qualcuno insomma ti stressa e dice bisogna tagliare i rami quando sono secchi, quindi tagliare i ponti con qualcuno eccetera, così fa veramente l'albero o anche la pianta. Quindi se avete delle piante a casa che stanno facendo più o meno le stesse cose, mi raccomando, dategli da bere la sera, mettete magari delle foglie o della corteccia insomma sulla base per mantenere il terreno fresco e evitare concimi soprattutto forti, perché potrebbero sortire l'effetto contrario. E noi adesso su Radio Verona ci ascoltiamo Rocco Hunt con La più bella del mondo.

0: una canzone decisamente romantica, I Hate You, I Love You, Ness, qui su Radio Verona. Ma con noi qui sempre su Radio Verona c'è anche Giovanni Salvatori con una breaking news. Buon pomeriggio Giovanni, di cosa ci parli?
1: Buon pomeriggio Desi, sì, buonasera a tutti. Parliamo di depaving, ovvero di depavimentazione, questa pratica che dà, come dire, modalità un po' all'avanguardia, fiore all'occhiello per le amministrazioni più alla page, sta diventando una necessità quasi inevitabile per far fronte proprio alle temperature caldissime che stanno diventando ormai non più una eccezione, ma ahimè una regola, con città compresa la nostra Verona quasi invivibili durante l'estate. In che cosa consiste? Consiste nel togliere al cemento e all'asfalto il dominio sulla città, sui pavimenti cittadini, togliendoli e sostituendoli dovunque sia possibile con il verde, quindi arbusti, piante, spazi green frequentabili da cittadine e cittadini, ma soprattutto che possono abbassare l'onda di calore che l'asfalto altrimenti restituisce all'atmosfera in città, e poi soprattutto drenare e assorbire l'acqua piovana con benefici per tutto il sistema, perché le nostre città sono diventate sempre più impermeabili con tanto cemento, e questo non è un bene proprio per la salute e la temperatura di fronte ai gradi che vediamo ogni giorno sul termometro. Succede anche nella nostra città, dove l'assessore alle strade e giardini Federico Benini ci ha spiegato oggi alcuni interventi, come quello che sta per avvenire in terza circoscrizione in via Concetto Marchesi, una strada chiusa su cui affacciano diversi grandi condomini, che tra poche settimane verrà riasfaltata per un breve pezzo fino ai passi carrabili, naturalmente per consentire l'accesso a questi condomini, e dopo diventerà per 85 metri una pista verde con una pista ciclabile pedonale, altri alberi e una rimozione di tutto l'asfalto che c'è, sostituito invece appunto con arbusti e piante che potranno ombreggiare e consentire ai cittadini anche di incontrarsi e di socializzare. Un meccanismo che sta prendendo sempre più piede, come dicevamo, e che appunto è previsto anche in altri interventi, per esempio nel grande parcheggio che tra qualche mese vedrà la luce in Porta Palio, anche questo con una modifica all'insegna appunto del green, e chissà che questo grande caldo non porti anche a dei cambiamenti urbanistici che cambieranno volto alle nostre città, Verona inclusa.
0: Un bellissimo cambiamento urbanistico grazie a Giovanni Salvatori, una bellissima notizia, molto bella, e penso che in tanti saranno curiosi di vedere questo risultato, è vero?
1: È probabile sì, anche perché appunto va incontro a diverse esigenze, come dicevamo, quella di socializzare, di poter stare al fresco, ma anche quella di rendere magari più attrezzate per quello che chissà forse ci aspetta nelle prossime estati le nostre città.
0: Bene, non vediamo l'ora. Grazie a Giovanni Salvatori per il suo intervento. La musica continua su Radio Verona. I'm gonna rip Green Day.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: A Addosso Buono, tutte in saldo.
8: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
7: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
8: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Affrettatevi, ultimi giorni.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: qui su Radio Verona. Abbiamo iniziato oggi parlando di giardini, insomma, di verde. È molto bello e quindi vi devo dire una cosa, no? Sapete, quando noi pensiamo, immaginiamo qual è il segreto di una vita più lunga, pensiamo subito all'esercizio fisico, all'alimentazione, a trattamenti mirati. Eppure sempre più medici affiancano alle terapie convenzionali proprio attività come il giardinaggio e ne riconosce proprio i benefici sia sul corpo sia sulla mente. Quindi occuparsi delle piante mantiene il corpo in movimento con uno sforzo, diciamo, moderato però continuo: pianta, pota, scava, solleva i sacchi di terriccio, spingi la carriola. Insomma, questo fa pompare bene il nostro cuore e giova quindi alla salute cardiovascolare. Ma poi, tra le altre cose, il lavoro manuale proprio ti fa sentire bene, ti fa sentire libero, ti allontana dai pensieri negativi e poi favorisce il sonno e non da ultimo è contro la depressione. Poi sapete che soddisfazione è svegliarsi al mattino, tirar su le tapparelle o andare nel giardino e vedere che sono sbocciati i fiori o i vostri pomodorini. È uno spettacolo e quindi direi che veramente approvo, fa tanto tanto bene alla salute. Ormai è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona e siamo adesi fino alle ore 19.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano.

0: sorveglianza hanno permesso di ricostruire tutti i dettagli dell'aggressione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 11 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Risolto il caso dell'incendio a giugno di una casa di Borgo Roma in cui rimase gravemente ustionato un uomo. Arrestato l'ex datore di lavoro della vittima, un quarantenne veronese, come ci racconta Tiziana Bronzato.
2: È stato l'ex datore di lavoro a dar fuoco all'abitazione del suo ex dipendente, trasformando la vittima in una torcia umana. L'uomo ha riportato ustioni sul 40% del corpo. L'autore è un veronese, ristoratore, quarantenne. La polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica Scaligera, lo ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento. Il giovane è sopravvissuto, rimasto a lungo in coma farmacologico e impossibilitato a parlare per diverse settimane. Le indagini erano scattate subito dopo l'allarme incendio. Bisogna tornare alla notte tra il 27 e 28 giugno scorsi. Il ristoratore si sarebbe presentato in via Polesella a Borgo Roma. Avrebbe tentato di entrare nella casa al piano terra dell'ex dipendente, danneggiando con violenza la porta d'ingresso, litigando e minacciando il giovane. Poco dopo si sarebbe ripresentato, stavolta probabilmente con una bottiglia contenente del liquido infiammabile, e quindi avrebbe appiccato fuoco alla casa. In poco tempo l'alloggio si è trasformato in una trappola di fuoco. L'allerta ai vigili del fuoco, l'arrivo dei sanitari, la corsa in ospedale per tentare di salvare la vittima. All'origine dei fatti, dissidi per futili motivi tra l'arrestato e il giovane, sfociati anche in minacce e danneggiamenti nei confronti di amici della vittima. L'arresto con le accuse pesanti, fra cui tentato omicidio.
0: All'aeroporto Catullo di Verona lunghe code per i passeggeri in arrivo dalla Spagna sottoposti a nuovi controlli. Situazione decisamente più scorrevole invece per chi dall'Italia è diretto verso gli aeroporti spagnoli. Ancora Bronzato.
2: Controlli a campione anche all'aeroporto di Villafranca. La polizia vigila nell'area arrivi. Sotto la lente i cittadini di paesi terzi extra Unione Europea in arrivo dalla Spagna. Chi arriva dal paese iberico deve avere il passaporto valido. Questo dopo che dal 1 agosto l'Italia ha chiuso le frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo temporaneamente l'accordo di Schengen, che viceversa permette libera circolazione. Controlli a campione in tutti gli scali e aeroporti italiani. Per noi i controlli sono stati molto rigidi, ci è voluta più di un'ora, hanno controllato ogni singolo documento di identità per almeno uno o due minuti. C'era una lunga fila, altre persone che viaggiavano su un altro autobus probabilmente hanno dovuto aspettare due ore per entrare in Italia. Arrivo dalla Germania, quindi io non sono coinvolto, non posso votare per Sanchez, non posso votare per Meloni, quindi non lo so. Penso che dovrei poter viaggiare liberamente in Europa. Hai paura della situazione in Spagna? Ero in vacanza, quindi non ho visto molto della situazione, però voglio dire che è una tragedia. Delle persone sono morte, quindi non credo che sia stata una buona settimana. Le persone stanno morendo, ma allo stesso tempo i confini esistono, quindi è una situazione difficile. Per chi si reca dall'Italia verso la Spagna?
3: Si parte fiduciosi.
0: Dopo quasi sei mesi è stata trovata una soluzione per la famiglia di Bruno Savoia, il 67enne morto nell'esplosione della palazzina Prun di Negrar la sera del 24 febbraio scorso. Ater Verona, non disponendo di immobili a Negrar di Valpolicella, ha accolto la richiesta della famiglia di essere trasferita nel comune di Sona. L'accordo con il sindaco di Sona è di anticipare al 2026 i lavori di riatto di tutti e tre gli alloggi sfitti. Un lavoro di squadra, commenta l'assessore ai servizi sociali del Veneto, Paola Roma. A Verona si attenua l'allerta per il caldo. Oggi il Ministero della Salute assegna alla città il bollino arancione, ma già da domani il livello scenderà a giallo, confermato anche per il 13 agosto. Resta invece critica la situazione in gran parte d'Italia, con 19 città oggi da bollino rosso. Ed è conto alla rovescia per l'eclissi di sole di domani, visibile dall'Italia in forma parziale dalle 19.27. A Bosco Chiesanuova il rifugio Podestaria organizza l'osservazione a 1500 100 metri, seguita nella notte da quella delle Perseidi. Il Circolo Astrofili Veronesi raccomanda di guardare l'eclissi solare.

0: tanto con occhiali certificati per evitare danni alla retina. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

nostra quotidianità, tipo il tremolio all'occhio, no? Succede all'improvviso mentre si lavora, si guida, si legge o magari proprio quando ci si mette a letto. C'è sta palpebra che comincia a vibrare come se avesse una vita propria e soprattutto quando sei piccoli, mamma, mamma, ho l'occhio che balla, così dice, insomma. Questo fenomeno in realtà si chiama miochimia palpebrale ed è una contrazione involontaria, cioè lo fa per i fatti suoi, fine e ripetitiva del muscolo orbicolare dell'occhio. Colpisce generalmente una sola palpebra, più spesso quella superiore, e può, ma a volte anche quella inferiore, può comparire per pochi secondi, tornare più volte durante la giornata oppure anche trascinarsi per giorni. Allora è un disturbo benigno, transitorio, ma perché viene? Viene perché, dicono gli esperti, a causa dello stress, della stanchezza, sonno insufficiente, consumo elevato di caffeina. Ma se a me capitava quando avevo 5 anni, che caffeina bevevo, che stress avevo, che stanchezza avevo, non lo so, comunque vabbè, dicono così gli esperti, noi ci atteniamo. Quindi, in buona sostanza, sempre come dicono gli esperti, questo piccolo tremore può quindi essere il risultato di un cocktail di affaticamento, stress e cattive abitudini, più che di una causa, insomma, in particolare. Mi balla un occhio, si dice anche quando non credi a una cosa, ah, mi balla un occhio.

piace. È vero che un DJ dovrebbe essere un po' imparziale, però insomma, vabbè, io dico la mia. Mi piace avere questo, diciamo, questa confidenza, ecco, con voi, cari amici di Radio Verona. E a proposito di confidenza, vi dico, ieri sera avete festeggiato, avete cenato con gli amici perché c'erano le stelle cadenti. Io ne ho viste tre in 5 minuti anche. Ho avuto una fortuna spacciata, devo dire la verità. Avete quindi

0: puzzolenti. E allora il giorno dopo vi siete trovate un po' il forno che puzza di pesce. Ecco, questa qua è una scena ormai già vista, è un déjà vu. E lo stesso vale comunque non solo per il pesce, la lasagna, il fritto, lo stufato. Insomma, anche se si pulisce, quel sentore di cena della sera precedente resta quindi aggrappato alle pareti di questo povero forno. Per questo sui social stanno circolando mille video che consigliano di mettere foglie di menta nel forno o nel microonde spenti. Non è magia e non è nemmeno un rito scaramantico, proprio è un piccolo trucco di chimica domestica. Funziona davvero come deodorante naturale, ma con qualche accortezza precisa su come farlo e cosa aspettarsi. Onestamente lo faccio anch'io, io invece che il rosmarino o la menta uso la salvia, però accendo il microonde, lo faccio andare e proprio si sente per la casa questo profumo di salvia o di rosmarino, di quello che volete voi, che è molto meglio dell'odore di fritto. Amicissimi, 17:20 minuti, restate con noi su Radio Verona, perché tra un po' ci sono anche le bambole di Pezza.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

porno questo Radio Verona. Allora, visto che ci sono loro che parlano di porno, noi parliamo di estate bollente, ecco, estate amore, le tre coppie zodiacali perfette, quelle proprio in simbiosi l'una con l'altra, che faranno scintille in questa ormai, dico, quasi fine estate, tutto sommato, perché dopo Ferragosto ormai si dice sempre che l'estate sta finendo. Allora, Gemelli e Sagittario, questa coppia può scintillare durante l'estate perché tutti e due i segni sono molto noti per essere avventurosi, entusiasti, socievoli. I Gemelli è molto vivace, pieno di interessi, e il Sagittario è molto assetato di conoscere ed esplorare il mondo. Poi c'è Leone e Bilancia. Allora, diciamo, passione proprio, il fuego assoluto, eleganza, l'amore per il bello. Quindi il Leone, grazie al suo carisma e alla sua leadership, assieme alla Bilancia, per il suo equilibrio e il suo fascino irresistibile, passeranno delle, diciamo, vacanze da urlo, ecco, diciamo così. Ariete e Acquario, questa coppia può vivere una passione travolgente durante l'estate. L'Ariete è molto impulsivo, dinamico e desideroso di emozioni forti, mentre l'Acquario è molto innovativo, intellettuale e desideroso di sperimentare cose nuove. Quindi fuochi e fiamme per queste tre coppie dello zodiaco, e niente, che vi dico, buon divertimento a tutti, che siate di questa coppia o di un'altra coppia diversa da quelle che ho menzionato io. E ora su Radio Verona c'è anche Wallaby.

0: Frequenza e su Radio Verona c'è il GR nazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza imprecisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime negli attacchi dei ribelli dello stretto. È salito ad almeno 224 il numero dei morti invece per il terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità del paese, aggiungendo che i feriti sono oltre 800. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge che la cifra delle persone che non rispondono all'appello è salita a 2700 unità. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno. Il ministro degli interni Piantedosi giovedì intanto sarà audito dal comitato Schengen. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Intanto arriva la fondo di Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate da bollino rosso. La quarta ondata di caldo dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Devo dire che una vena romantica oggi sta oltrepassando questa zona del pomeriggio tra le 16 e le 19 in compagnia di Daisy. Oggi veramente si va sul soft con Gloria e Stefan Rich. Questo è il disco compilation, ma facciamo un salto all'indietro, perché è vero che bisogna andare un po' slow, quindi questa musichetta va bene, perché sennò la frenesia ci fa sudare proprio anche a causa della forte umidità. Però sui social gira questo video che praticamente si riferisce all'estate del 1959. 40 gradi, c'è scritto tra virgolette: fa così caldo che le galline fanno le uova già sode. È molto divertente ed è un filmato dell'Istituto Luce proprio relativo all'estate del 1959, dove già si parlava di termometro schizzato a 40 gradi. Ci sono persone in acqua con l'ombrello per difendersi dal sole, parcheggiatori che vedi che vanno a fuoco, insomma praticamente arrosto, e queste galline con a fianco, vabbè, il termometro e il cartellino che ho scritto uova sode già pronte. Ci sono le uova sode che fumano già aperte, ecco. Insomma, come vedete, l'Italia ha sempre fatto i conti con il caldo intenso durante l'estate, però è anche vero che, caspiterina, questo giro sta durando un po' troppo, questo bisogna dirlo, ammetterlo e sottolinearlo molto bene. Takagi, che trae tanta compagnia bella per Bubble.

Mosca nei prossimi giorni, almeno insomma così dicono, perché a quanto pare erano decenni che non si prospettava una crisi stagionale intorno a Ferragosto. Pensate che negli anni 70-80 era praticamente un rito, perché dopo settimane di sole e caldo arrivava puntuale la burrasca di metà agosto, che spazzava via l'afa, regalava giornate fresche, instabili, però... diciamo, si diceva infatti è ormai dopo Ferragosto comincia l'autunno, ed era infatti un rito che anche le persone non andassero nemmeno più al mare dopo Ferragosto, e perché si sapeva che il tempo avrebbe cambiato faccia: temporali, venti forti, calo termico, già buio, ecco, ma insomma era brutto. Il settembre poi si ripresentava gradevole, però ormai la gente così di default tornava a lavorare e non pensava più di stare in vacanza. Adesso le cose sono cambiate e quest'anno, cioè negli ultimi anni, si va in vacanza anche in settembre, e quest'anno, dopo quasi tre mesi di dominio anticiclonico, di calura, di soffocamento, la natura sembra voler ristabilire gli equilibri, almeno così dicono gli esperti meteo su internet. Quindi l'anticiclone africano, che ha garantito questo caldo e stabilità per gran parte dell'estate, mostrerà dei segni di cedimento proprio a ridosso di Ferragosto. Quindi a quanto pare già da lunedì 17 agosto si attende l'arrivo dei primi temporali al nord, preludio quindi a una fase più perturbata che potrebbe estendersi anche al centro nei giorni successivi. Il periodo è quello che va dal 17 al 24 agosto, e quindi si potrebbe parlare di questa burrasca dimenticata come tanto qualche anno fa, dai, insomma, non tanto tempo, però mi ricordo qualche anno fa che c'era proprio questo detto: dopo Ferragosto basta, è finita l'estate. E vediamo poi cosa succederà, perché stamattina in televisione hanno persino detto, su un canale vero serio, non un bazzeccole, ecco, non era una cosa pirata ma una cosa seria, che questo caldo invece proseguirà fino a novembre. Insomma, speriamo di no. Giuliacci ha detto no state tranquilli che le cose si rimetteranno, e anche lui ha fatto un'osservazione a riguardo, che a Ferragosto ritornerà tutto nella norma.

0: tutto il Diretta Elefante. Ebbene no, ditemelo però secondo voi qual è il 335 60 11 610.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: nostra Gaia qui su Radio Verona. Allora, dicevamo che l'elefante africano è il più grande animale terrestre, ma nella classifica mondiale del peso è soltanto quinto. Quali sono gli animali viventi più pesanti? Adesso ve lo dico. Intanto ringrazio Lorena che, brava, ci hai azzeccato. Non hai vinto un tubo, se non un mio abbraccio virtuale, però hai beccato, brava. E invece saluto Anna che sicuramente, scherzando, metto i dinosauri. Sicuramente sì, però non sono viventi. Ecco, allora, per eguagliare il peso di un elefante africano servono circa 130 persone di 62 kg ciascuna. È impressionante. Eppure questo colosso della savana arriva solo al quinto posto nella classifica degli animali più pesanti al mondo. Perché? Perché ci sono gli animali marini, come ha detto Lorena. Infatti la balenottera azzurra, la balena comune, il capodoglio, lo squalo balena sono proprio i primi in classifica. Poi arriva l'elefante africano, l'elefante asiatico che arriva a 5 tonnellate, mentre quello africano a 7, poi l'elefante marino 4 tonnellate, poi l'ippopotamo, rinoceronte e anche la giraffa che arriva a 1,5 tonnellate. Ecco, è bella pesante la giraffa, c'è già il collo e basta che pesa 3/4 del suo peso. Questo sì. Cari amici, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Gravissimo l'88enne investito questa mattina a Verona intorno alle 8:30 in via Murari Bra alle Golosine per la violenza dell'impatto con una Renault. L'anziano è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto che è andato pesantemente sfondato. Soccorso per oltre 45 minuti, è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere del traffico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Benaco, ospite di Bar Italia, l'iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Sentiamo il ministro.
1: Io sono di qui, per cui ci credo sicuramente, e anche perché poi conosco io questa terra ed è una terra meravigliosa. Anzi, chi non conosce il Monte Baldo lo invito veramente ad andarlo a visitare. Con i teatri delle Marche abbiamo messo a segno il 62esimo riconoscimento bene culturale riconosciuto patrimonio dell'umanità. Dico che mi tranquillizza perché prima ne avevamo 61, uno soltanto in più della Cina, che è 30 volte più grande. Quindi il mio timore maggiore era che il sorpasso potesse avvenire mentre io ero ministro. Adesso sono tranquillo perché siamo avanti di due e stiamo anche portando avanti, per cui se col Monte Baldo potessimo andare avanti di tre io sarei molto contento.
0: Resta critica la disponibilità d'acqua in Veneto. Secondo il bollettino di Ambi Veneto, a luglio le portate sono crollate del 70% sull'Adige, del 69% sul Bacchiglione e del 68% sul Po. Piogge sotto la media e caldo hanno ridotto anche le riserve del suolo. La siccità è prevista anche ad agosto, soprattutto nelle aree centro-settentrionali, con particolare attenzione alle esigenze dell'agricoltura. Le sentenze sulle rette dell'RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni. Secondo i giudici amministrativi, per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente, gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta devono coprirla i comuni e non le famiglie. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon chiede alla regione di intervenire giudicando il costo insostenibile per i municipi. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione del corso di formazione. Sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio, in città e provincia e nelle attività dell'ufficio immigrazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: Radio Verona.
0: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 12 agosto, vedono un campo di alte pressioni tornare ad abbracciare la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima comunque in lieve diminuzione rispetto ad oggi. Si porterà a 35 gradi pur con il permanere dell'allerta meteo per afa. Sui litorali e sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino. Sulle prealpi, giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
6: Radio Verona Flashback.

e mandarlo di conseguenza. Perché? Perché tante volte ci sono persone che subiscono una metamorfosi quando sono al volante, no? Alla guida si trasformano, magari sono gentili e pazienti nella vita di tutti i giorni, però diventano aggressivi e impulsivi appena allacciano la cintura. Ma cosa si nasconde dietro questa rabbia improvvisa che si prova quando si è al volante? Diciamo che la parola più carina è "ma guarda questo" e a seguire poi epiteti, gestacci, magari suonate di clacson, polemiche, parolazze, insomma, quanti di noi si comportano esattamente così ogni giorno nella propria macchina, quindi dietro al volante, e quanti una volta parcheggiata la macchina tornano a casa e tornano anche a essere persone pazienti, educate e persino magari anche concilianti con il prossimo, simpatiche. È un fenomeno molto diffuso praticamente. Si tratta proprio di persone che poi alla fine sono gentili nella vita, disponibili, e però in macchina diventano irritabili. Praticamente è come se l'automobile diventasse il social network. Sapete, quando si parla spesso di questi leoni da tastiera che comunque si sentono protetti dal fatto di essere al di là di un computer, ma in realtà possono essere benissimo rintracciabili. E proprio è un elemento importante anche per quanto riguarda questo problema, insomma, del cambiamento, della mutazione che si fa quando si è in macchina, perché dentro l'abitacolo ci sentiamo protetti e intoccabili. In buona sostanza l'auto crea una sorta di guscio psicologico che dice, fa credere che non si è esposti a livello sociale e quindi riduce i nostri freni inibitori. Però attenzione, insomma, un baffa ci può anche stare, però in certe occasioni magari è successa qualche tragedia, magari anche no, limitiamoci eventualmente alla parolaccia.

Lana Del Rey su Radio Verona con First Light. E cari amici, con questo caldo viene voglia sempre di bere qualcosa di fresco, però tante volte ci prendiamo una bibita, qualche cosa, abbiamo voglia di metterci dentro del ghiaccio, però caspiterina, se lo dobbiamo bere lentamente, dopo un po' diventa tutto anacquato con il ghiaccio. Allora arriva l'idea, l'ideona, è veramente una bella idea. Bisogna congelare tipo i chicchi d'uva, per esempio, o non so, le fragole, i mirtilli, quello che volete voi. Quindi quando li tirate fuori e li mettete nella bevanda, non annacquano, fanno solo freddo, è bello. E quindi una volta facevano addirittura delle formine chiuse proprio con dentro un liquido che andavano messe in freezer, e quindi mettendole dentro le bevande le raffreddavano, ma non si scioglieva perché non era ghiaccio. Probabilmente forse erano tossiche, per quello le hanno tolte dal commercio, evidentemente è per quello. Quindi se volete fare anche una bella figura con gli amici e poi non annacquare il vostro drink, ecco, fate così, prendete soprattutto i chicchi d'uva o anche le fragole, se vi piacciono, congelate e le mettete nel vostro bicchiere.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

prendete in mano l'arena e cominciate a giocare. Giocate con il nuovo concorso Vinci l'Estate, che ci accompagnerà fino alla fine di agosto. Cosa dovete fare? Partecipare è molto semplice, quindi dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine di gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno, formate la parolina, registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite quindi la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Mantinelli. E se per caso avete giocato almeno 8 settimane su 13, potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi, cari amici di Radio Verona e dell'Arena, giocate e buona fortuna!

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a chi ne ha diffuso alcune anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo fissando gli obiettivi: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Poi sul fronte economico e sociale la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo precipitato mentre due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto intervenuti gli uomini del soccorso alpino che hanno recuperato il ragazzino e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. L'Etna continua a eruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le prossime vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: su Radio Verona, Martin Garrix e U2 con Fireflies.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a €579 fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

onda su Radio Verona e Verve, The Drug Don't Work. Stavo guardando su internet queste foto sconvolgenti, devo dire la verità, degli ultra yacht che ci sono in Sardegna. Sono dei veri e propri palazzi galleggianti da milioni di euro, ma sono una cosa pazzesca. Cambiamo la canzone, vi ricordate? Guarda che luna, qui invece è guarda che nave. Sono pazzesche. Quindi le mappe del traffico marittimo della Sardegna proprio cristallizzano, devo dire, l'immagine di decine e decine di yacht che si concentrano tra Porto Cervo, Cala di Volpe, Porto Rotondo, Golfo di Arzachena, l'arcipelago della Maddalena, e sono delle imbarcazioni da 30, 50, 80 metri, cioè una cosa fuori di testa. Poi ci sono quelli che per dimensioni sembrano addirittura delle navi da crociera e fanno apparire minuscole persino le imbarcazioni di lusso, questi yacht, insomma, da ricconi. Insomma, l'estate 96 ha portato nelle acque sarde almeno tre colossi molto interessanti. Due sono yacht privati o di alcuni reali, per esempio Luminance e Al Said. Il terzo, che si chiama Orient Express Corinthia, è qualcosa di diverso. È una nave passeggeri di ultralusso a vela destinata a clienti disposti a spendere decine di migliaia di euro per pochi giorni di navigazione. Pensate che il Luminance, che è questa imbarcazione con uno scafo blu scuro che in questi giorni proprio domina molte fotografie della Costa Smeralda, è un super yacht da 140 metri e costa 500 milioni di dollari. Il proprietario è un miliardario ucraino. Ecco, poi c'è Al Said, che sarebbe praticamente questa imbarcazione che fa spola tra la Sardegna e la Costa Azzurra, che è il palazzo reale dell'Omam, con una sala addirittura, pensate, per un'orchestra, per 150 persone. Ma vi rendete conto? È pazzesco. Ma voi riuscireste a spendere tutti questi soldi che hanno questi qui? Cioè, pensate, anche vincere il Superenalotto, 200 milioni di euro, giusto? È 200 milioni. Cosa ne fareste voi? Non so, sono veramente tante. Non riesco a immaginare.

fresco. Ferragosto per le vie di San Zeno di Montagna, c'è questo bel evento che parte quindi giovedì 13, dopodomani, e andrà avanti fino al 16 di agosto. Quindi Piazza Schena a San Zeno di Montagna sarà proprio il palcoscenico di questa speciale manifestazione dedicata al Ferragosto. Ci sarà la musica dal vivo, DJ set, concerti, spettacoli, ovviamente tutti a ingresso libero e gratuito. L'evento Ferragosto per le vie di San Zeno di Montagna è organizzato in collaborazione con questo grande evento diffuso che è Garda, Lago di Garda in Love, che propone 4 giornate che saranno proprio belle, piene di iniziative pensate proprio per tutte le età, quindi nessuno è escluso. Infatti ci saranno street food gourmet, che quelli non devono mancare mai, perché si sa, birra artigianale e cibo insomma attirano tanto, come del resto anche i mercatini handmade, che poi si affiancheranno tutte queste cose ovviamente anche ad appuntamenti di intrattenimento. Quindi musica protagonista, perché quella dà allegria, spettacoli un po' distribuiti in lungo e in largo, sempre dal 13 al 16 agosto, e poi ci saranno anche delle attività dedicate ai bambini, alle famiglie, e poi va bene tante cose che servono per socializzare e per stare più uniti, anche perché sperando che ci sia freschino è meglio stare vicini vicini, così almeno ci si scalda un po', e dovrebbe esserci fresco in effetti a San Zeno di Montagna. Devo dire che lì si sta decisamente meglio per quanto riguarda le temperature, quindi se avete voglia andate là e passate un Ferragosto al fresco.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: A Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
3: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Torino, è bella, è molto coinvolgente, sembra un po' una musica di altri tempi, no? Gli anni 80, così. E andiamo invece a farci un giretto al Parco Natura Viva, che inaugura il Pantanal, dove convivono formichieri, giganti, tapiri, nandù, quindi 3000 metri quadrati dedicati a questa zona umida tropicale che è la più grande del pianeta, dove queste tre specie a rischio estinzione divideranno l'habitat. Ecco, quindi se volete vedere questo, questi animaletti un po' particolari, dovete quindi recarvi nel parco che abbiamo nella nostra, nel nostro bel territorio. Ora Canova e Lil Busso, ma è arrivato anche il momento dei saluti, direi. Sì, perché il tempo corre veloce quando stiamo insieme, sembriamo innamorati, che bello. Allora, cari amici, quindi vi auguro una felice serata, state bene, guardate se ci sono altre stelle, perché comunque ce ne saranno anche stanotte. E poi domani, va bene, magari le ultime paroline per quanto riguarda l'eclisse ci stanno, va bene? Ok, d'accordo, poi dopodomani si scatenerà l'inferno. Perché almeno sentiremo, vediamo se siamo rimasti contenti o se siamo rimasti delusi da questa eclisse solare. Bene, vi abbraccio virtualmente, baci baci da Desi, appuntamento domani dalle ore 16 alle ore 19. Adesso lo spazio va alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. La squadra mobile di Verona indaga sulla rissa avvenuta il 26 luglio scorso in piazza Prada Val, una delle zone rosse della città, che ha causato la morte di un cittadino extracomunitario deceduto dopo 12 giorni di agonia all'ospedale di Borgo Trento. La procura ha modificato l'ipotesi di reato da lesioni gravi a omicidio. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con calci e pugni, con una violenza tale da ridurla subito in fin di vita. Le immagini ad alta definizione della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire tutti i dettagli dell'aggressione. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 11 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Risolto il caso dell'incendio a giugno di una casa di Borgo Roma in cui rimase gravemente ustionato un uomo, arrestato l'ex datore di lavoro della vittima, un quarantenne veronese, come ci racconta Tiziana Bronzato.
4: È stato l'ex datore di lavoro a dar fuoco all'abitazione del suo ex dipendente, trasformando la vittima in una torcia umana. L'uomo ha riportato ustioni sul 40% del corpo. L'autore è un veronese, ristoratore, quarantenne. La polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica Scaligera, lo ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento. Il giovane è sopravvissuto, rimasto a lungo in coma farmacologico e impossibilitato a parlare per diverse settimane. Le indagini erano scattate subito dopo l'allarme incendio. Bisogna tornare alla notte tra il 27 e 28 giugno scorsi. Il ristoratore si sarebbe presentato in via Polesella a Borgo Roma. Avrebbe tentato di entrare nella casa al piano terra dell'ex dipendente, danneggiando con violenza la porta d'ingresso, litigando e minacciando il giovane. Poco dopo si sarebbe ripresentato, stavolta probabilmente con una bottiglia contenente del liquido infiammabile, e quindi avrebbe appiccato fuoco alla casa. In poco tempo l'alloggio si è trasformato in una trappola di fuoco. L'allerta ai vigili del fuoco, l'arrivo dei sanitari, la corsa in ospedale per tentare di salvare la vittima. All'origine dei fatti, di

0: sospendendo temporaneamente l'accordo di Schengen, che viceversa permette libera circolazione. Controlli a campione in tutti gli scali e aeroporti italiani. Per noi i controlli sono stati molto rigidi, ci è voluta più di un'ora, hanno controllato ogni singolo documento di identità per almeno 1 o 2 minuti. C'era una lunga fila, altre persone che viaggiavano su un altro autobus probabilmente hanno dovuto aspettare 2 ore per entrare in Italia. Arrivo dalla Germania, quindi io non sono coinvolto, non posso votare per Sanchez, non posso votare per Meloni, quindi non lo so. Penso che dovrei poter viaggiare liberamente in Europa. Hai paura della situazione in Spagna? Ero in vacanza, quindi non ho visto molto della situazione, però voglio dire che è una tragedia. Delle persone sono morte, quindi non credo che sia stata una buona settimana. Le persone stanno morendo, ma allo stesso tempo i confini esistono, quindi è una situazione difficile. Per chi si reca dall'Italia verso la Spagna?
1: Si parte fiduciosi.
2: Dopo quasi 6 mesi è stata trovata una soluzione per la famiglia di Bruno Savoia, il 67enne morto nell'esplosione della palazzina Prun di Negrar la sera del 24 febbraio scorso. Ater Verona, non disponendo di immobili a Negrar di Valpolicella, ha accolto la richiesta della famiglia di essere trasferita nel comune di Sona. L'accordo con il sindaco di Sona è di anticipare al 2026 i lavori di riatto di tutti e tre gli alloggi sfitti. Un lavoro di squadra, commenta l'assessore ai servizi sociali del Veneto, Paola Roma. A Verona si attenua l'allerta per il caldo. Oggi il Ministero della Salute assegna alla città il bollino arancione, ma già da domani il livello scenderà a giallo, confermato anche per il 13 agosto. Resta invece critica la situazione in gran parte d'Italia, con 19 città oggi da bollino rosso. Ed è conto alla rovescia per l'eclissi di sole di domani, visibile dall'Italia in forma parziale dalle 19:27. A Bosco Chiesanuova il rifugio Podestaria organizza l'osservazione a 1500 metri, seguita nella notte da quella delle Perseidi. Il circolo astrofili veronesi raccomanda di guardare l'eclissi soltanto con occhiali certificati per evitare danni alla retina. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
3: Meteo.
2: Le previsioni per domani, mercoledì 12 agosto, vedono un campo di alte pressioni tornare ad abbracciare la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima comunque in lieve diminuzione rispetto ad oggi. Si porterà a 35 gradi, pur con il permanere dell'allerta meteo per afa. Sui litorali e sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sulle prealpi, giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
7: Radio Verona.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Verona Auto! In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, l'ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo e di un'intesa, ha detto. Intanto di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto a largo della costa dello Yemen. Yemen che accusa di questo attacco gli Houthi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a Chi, che ne ha diffuso anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo fissando gli obiettivi, ovvero alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sul fronte economico e sociale. Poi la premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione. La cronaca: due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Un ragazzo di 20 anni invece è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a ribalta sul Mincio in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura in movimento, dopo aver percorso un tratto di strada avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto. Lo sport con il nuoto: è un favoloso Nicolò Martinenghi quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. Il campione olimpico dunque realizza un altro importante traguardo. Bene anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo, così come Sara Curtis, che conquista il terzo posto nei 100 stile libero. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza, e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Addosso Buono, tutte, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
7: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
9: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Gravissimo l'88enne investito questa mattina a Verona intorno alle 8:30 in via Murari Bra alle Golosine per la violenza dell'impatto con una Renault. L'anziano è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto che è andato pesantemente sfondato. Soccorso per oltre 45 minuti, è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere del traffico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: È martedì 11 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Nessun ferito nell'incendio divampato ieri sera nel magazzino di una ditta di pulizia in via del Lavoro a Buttapietra. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 21. 12 vigili del fuoco arrivati da Verona e Bovolone hanno evitato che il rogo coinvolgesse l'intero stabile. Operazioni concluse poco prima di mezzanotte, in corso gli accertamenti sulle cause. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi sostiene la candidatura del Monte Baldo a patrimonio UNESCO e quella di Bardolino a capitale italiana della cultura. Il ministro veronese ne ha parlato a Torri del Benaco, ospite di Bar Italia, l'iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Sentiamo il ministro.
7: Io sono di qui, per cui ci credo sicuramente, e anche perché poi conosco io questa terra ed è una terra meravigliosa. Anzi, chi non conosce il Monte Baldo lo invito veramente ad andarlo a visitare. Con i teatri delle Marche abbiamo

0: agosto, soprattutto nelle aree centro-settentrionali, con particolare attenzione alle esigenze dell'agricoltura. Le sentenze sulle rette delle RSA rischiano di pesare sui bilanci dei comuni, secondo i giudici amministrativi, per stabilire quanto deve versare un anziano non autosufficiente. Gli enti locali devono basarsi sull'ISEE senza introdurre altri criteri. La quota restante della retta devono coprirla i comuni e non le famiglie. La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon chiede alla regione di intervenire, giudicando il costo insostenibile per i municipi. 23 nuovi agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Verona dopo la conclusione del corso di formazione. Sono 12 donne e 11 uomini tra i 20 e i 28 anni. Per 4 mesi affiancheranno il personale già in servizio nei controlli del territorio, in città e provincia e nelle attività dell'ufficio immigrazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
0: Le previsioni per domani, mercoledì 12 agosto, vedono un campo di alte pressioni tornare ad abbracciare la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima comunque in lieve diminuzione rispetto ad oggi. Si porterà a 35 gradi, pur con il permanere dell'allerta meteo per afa. Sui litorali e sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sulle prealpi, giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. I

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
3: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 12 agosto, vedono un campo di alte pressioni tornare ad abbracciare la nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima comunque in lieve diminuzione rispetto ad oggi. Si porterà a 35 gradi pur con il permanere dell'allerta meteo per afa. Sui litorali e sul lago di Garda, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sulle prealpi, giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
5: Radio Verona, flashback.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Verona.

cinque sensi. E non c'è luogo al mondo dove non ti pensi. E non esiste dubbio ad ogni mio risveglio. E non esiste bocca dove amare meglio. E non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Stefano. Sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona. Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Salida del vuelo con destino a la Z.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Radio Verona.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Verona.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Verona.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.